Ci siamo, nel senso che noi abbiamo terminato, ci fermiamo qui, lo so, 60 minuti sono passati in un attimo. Allora, notizia importante, tra due settimane esce il nuovo singolo di Basico Producer. Lavora con noi, ci passa tantissimi singoli nuovi, finalmente arriva il suo. L'abbiamo ascoltato in anteprima, possiamo solo dirvi che è una bombetta. Torniamo tra 7 giorni, mi raccomando, niente noia, niente stanchezza e tanta energia. L'abbraccio fraterno da Andrea T. You have now entered the Mixtape Addict Show, broadcasting every day with the French Connect, DJ King Flow. Yo, this your boy Big Daddy Kane with a message to all my mixtape addicts.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

E un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Giulia Regain e vi lascio con l'ascolto della quinta tappa della G-Magic Story che si intitola Angel.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte.

0: Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Buona domenica d'Italia. 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana, tra i vari provvedimenti adottati la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tu parlami. Tu parlami dei tuoi turbamenti, dei dubbi, delle paure. Parlami, parlami. Non avere timore nel confidarti, nel dire ciò che provi. Parlami, parlami. Non rimanere in silenzio aspettando che qualcuno ti parli. Parlami. Parlami, confidati, abbi fiducia, non ti deluderò. Parlami, raccontami i tuoi desideri, i sogni, le delusioni. Parlami dei tuoi stati d'animo, del tuo io, condividi i tuoi sentimenti. Parlami, parlami, parlami, perché anch'io ho bisogno di parlare e di essere ascoltato. Parliamo, saremo più felici, scopriremo quanto sia bello parlarsi.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

0: Ma che caldo, Fernando, Fernando, è sempre Capodanno insieme a te. Mi fai dimenticare il mio...
1: E abbiamo aperto davvero alla grande quest'oggi. Ben trovati a tutti voi, da me Marina Costa, per questo nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Saremo insieme come di consueto per circa un'oretta, ascoltando tanta bella musica e parlando di tante cose belle.

E a proposito d'amore, sentite un po' cosa ha scritto Victor Hugo, l'autore dei Miserabili, alla propria donna. Il non essere amata è solo sfortuna. La vera disgrazia è non saper amare.

E quanto aveva ragione Victor Hugo, eh? Perché il non essere amati, come dice lui, è solo sfortuna. Beh, quante di noi siamo innamorate di qualcuno e purtroppo non siamo ricambiate. Ma non perché non abbiamo valore, perché siamo così, sfortunate, almeno in questa storia. Magari per qualcun altro siamo bellissime, siamo stupende e siamo degne di essere amate. E però la vera disgrazia, secondo Victor Hugo, è non saper amare. Perché infatti, secondo me, quando il nostro cuore è spento e arido, beh, lì davvero c'è da riflettere

E questa canzone mi dà lo spunto per porvi una domanda. Voi, quando pensate ad un amore finito, ad un amore passato, avete nostalgia? Avete rimpianto? Oppure avete dolore? Dai, fatecelo sapere, siamo molto curiosi. Non per nulla il programma si chiama Curiosando tra le note.

Stiamo parlando d'amore e a volte la passione viene associata all'amore, anche se c'è un po' di differenza. La passione in genere tende a finire, l'amore quello vero no. 1980, Rod Stewart, Passion.

sideline. Something ain't right. La particolarissima voce di Rod Stewart è così rauca, così roca, così maschia. Ci ha fatto piacere riascoltarlo dopo tanto tempo, almeno per quello che mi riguarda, spero anche per voi. Ma una domanda ve la voglio fare. Voi cosa preferite? Una passione travolgente destinata a morire in brevissimo tempo oppure un amore duraturo che vi appaga per tutta

0: L'amore in genere arriva all'improvviso, quando meno ce lo aspettiamo, così come un lampo nella notte, a illuminare tutto ciò che credevamo oramai perduto.
1: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

E continuiamo con un altro grande artista che ha scritto veramente moltissime canzoni che parlano d'amore. Oggi ascoltiamo questo brano tratto dall'LP Sotto il segno dei pesci, appunto Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti.

ma tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore. Eh già, quanti di noi sono sempre alla ricerca dell'amore, quello vero, quello bello, quello che ci fa felice, che ci fa vedere tutto rosa, tutto meraviglioso. Infatti l'amore è questo, l'amore è meraviglioso.

Infatti, ma tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore. Giovanni, Marina, Antonio, insomma tutti quanti sono solo e sempre alla ricerca dell'amore. In questo mondo in cui non si fa altro che parlare di guerra, almeno negli ultimi tempi, parliamo d'amore, che ce n'è tanto bisogno.

Una band ormai passata alla storia della musica internazionale, oramai una leggenda, The Rolling Stones, Angie, 1973.

dedicata a tutte le donne all'ascolto. E un consiglio: non accontentatevi mai di nulla di meno che non sia amore, perché noi meritiamo qualcuno che ci faccia sentire uniche ogni sera.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Ed ora un mito per quello che riguarda la musica leggera italiana. Loro, i Pooh, 1973, Infiniti, noi.

E ci sono anche degli amori che fanno soffrire. Sentite questa frase. Amarti è stato come stringere sabbia tra le mani. Più cercavo di trattenerti e più ti perdevo.

Ti ho dato il mio cuore, ma tu ci hai costruito il tuo silenzio. La cosa più dolorosa non è perderti, è sapere che sei ancora lì, ma non per me.

Pazza idea, Patti Pravo, pazza idea, io che sorrido a lui pensando di stare ancora insieme a te. Quanti amori finiscono per la troppa gelosia di lei o di lui, e quante canzoni sono state scritte per la gelosia? Una su tutte? 1983, Bobby Solo. Gelosia mi accega, mi uccide, assurda malattia.

E da una canzone di Rita Pavone del 1965, appunto Gelosia, questa frase: la gelosia è un mostro che ti mangia il cuore.

0: Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Un altro grande artista italiano, Lucio Dalla, 1996, Tu non mi basti mai.

E siamo così arrivati alla conclusione di questa puntata di Curiosando tra le note. Io Marina Costa vi saluto, ovviamente vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui su questa nostra splendida radio amica. Vi rammento che oggi abbiamo parlato dell'amore in tutte le sue sfaccettature, nel bene, nel male, nella gelosia, nella sofferenza, nell'abbandono. Ma comunque prima di andarmene voglio dare un consiglio alle donne che stanno ascoltando. Ricordate che meritate un amore che vi guardi come se voi foste un miracolo e che vi scelga ogni giorno, anche nei vostri silenzi. Detto questo, un abbraccio a tutti voi e grazie ancora. E vi lascio con Barry White, Just Where You Are, proprio così, come sei.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Studio Bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, siamo tornati. Ma com'è bello questo giro tondo, questo girello. Sembra una rotonda, no? Quando tu non hai voglia di uscire dalla rotonda con la tua auto, cosa fai? Giri, giri intorno e poi ad un certo punto ti ritrovi in un posto in cui sei già passato, no? E allora vuol dire che se sei tornato qui a Shadow Slide, ti sei trovato bene. È passata la settimana, noi ci siamo, voi ci siete. Ma forse manca l'uno che poi insieme a me farebbe il duo, no? Il duo dei Senza Radio. E allora manca l'Andreone Lombardo Nazionale, che salutiamo e abbracciamo. Io sono Angelo Franzone e questa nuova puntata di Shadows Light ci porta a scoprire i meandri della nostra mente. Sapete che ormai lo Shadows Light, no? Funziona così, ecco, se tu per esempio ti stai accingendo ad entrare nella rotonda, se non ne vuoi più uscire con la tua auto, magari sei capitato in questo programma strano, matto, il più matto che mai, stai con noi perché ti divertirai. E ti spiego come funziona lo Shadow Slide. Funziona che prendi un argomento, lo metti in luce e poi insieme ne ridiamo delle ombre. Oggi per esempio andiamo a discutere, andiamo a parlare, a disquisire di quel che succede nella nostra mente quando torniamo continuamente su un vecchio litigio. E già, e già, quando stiamo lì a rimuginare qualcosa che resta così bloccata, la nostra mente si blocca sui litigi, che cosa succede veramente quando accade ciò? Perché non è un semplice ricordo, perché il cervello in quel momento è come se riaprisse un processo rimasto in sospeso, e noi lo andremo a capire, a sviscerare per risolverlo. Perché? Per star bene, per non soffrire. Ma prima ascoltiamoci la nostra sigla.
2: Vai. Sì.

Eccoci qua. E allora, siamo i Senza Radio, l'avete sentito? Andrea Lombardo, Angelo Franzone, anche se l'Andrea Lombardo è già da un po'. È un periodo che manca e che ci manca. E allora facciamo una petizione insieme tutti quanti, noi e voi, e cerchiamo di riportarlo qui dove tutto ebbe origine, davanti ai microfoni dello Shadow Slide. Dunque, andiamo avanti con il nostro programma, ed oggi abbiamo già detto che vi parleremo di cosa succede alla nostra mente quando rimaniamo bloccati sui litigi. Perché sapevate che il nostro cervello funziona in questo modo: tende a trattenere con più forza ciò che è stato emotivamente intenso, quindi sia un litigio sicuramente emotivamente è abbastanza intenso, poi ciò che si è concluso senza una vera chiarificazione e ciò che è stato percepito come ingiusto e anche umiliante. Ecco, poi queste cose ci ritornano alla mente come delle cose che non sono state così risolte, e questa cosa ci fa in qualche modo star male, e allora noi cerchiamo di capire quale sarà il modo per stare meglio. Sicuramente questo, sentite il battito, la cassa. Questo è l'angolino Tunz Tunz, qui vi potete sfogare, potete fare tutto ciò che volete, potete muovervi, ma soprattutto potete alzare il volume.

Se vi piace, è l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa sfogare dopo una settimana, vi fa urlare, ballare, muovervi. Lo trovate solo Shadows Light. Vi abbiamo scelto oggi un brano di Robin Schulz che ancora batte qui. Il titolo è Better Times. E invece prima abbiamo ascoltato l'Afro House di Kasango, DJ sudafricano, insieme con Alejandro Garrido, in un bel pezzo dal titolo Ah Yeah. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ora, visto che vi siete belli rilassati, anzi, visto che prima vi siete sfogati, avete dato, come dire, libero sfogo alla vostra energia, anche alla vostra rabbia, perché no? Adesso vi potete mettere comodi e rilassarvi, perché abbiamo l'argomento del giorno, cioè quell'argomento che mettiamo in luce per poi riderne insieme delle ombre, come per esempio potrebbe essere il fatto che noi tempo fa abbiamo avuto un litigio con chiunque, un litigio qualunque che è stato chiuso male, e allora il nostro cervello lo tratta come una questione ancora in corso, e da qui la spinta a tornare mille volte sulla stessa scena, nel tentativo, che ovviamente molte volte è anche inconscio, cioè neanche ce ne accorgiamo, di dare un senso a questo litigio, di riscrivere la storia di questo litigio e di immaginare esiti diversi, perché le emozioni spiacevoli non sono soltanto un difetto del sistema, ma hanno una funzione, cioè quella di segnalare un pericolo, un torto, un confine che viene violato. Per cui, proprio per questo, i ricordi che sono collegati con la rabbia, con la paura, con la vergogna o con la colpa vengono elaborati in modo più dettagliato, e allora il cervello dedica loro più tempo, più attenzione, e quindi magari le esperienze piacevoli o le esperienze neutre non hanno tutto questo tempo, non hanno tutta questa attenzione da parte del nostro cervello. Hai capito? Perché poi stai lì che ricordi sempre le cose che sono negative piuttosto che invece ricordare le cose belle, le cose positive. E questo è uno delle poche cose a cui dovremmo porre attenzione. Ma adesso c'è Giovanotti con Alfa. Buon vento!

Natale 2026. Dai. Peccato, ormai inutile piangere sul latte versato, l'Italia non c'è anche questa volta. Guarderemo da spettatori quello che è il grande calcio, da cui manchiamo ormai, devo dire, da troppo tempo. E allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando guardate le partite dei mondiali, e non potete tifare Italia perché l'Italia non è ai mondiali. Ecco, e quindi funziona anche così. Ma oggi l'argomento del giorno è quello che riguarda a ciò che succede nella nostra mente quando praticamente si blocca su un vecchio litigio. Che cosa succede? E allora abbiamo capito che insomma non è una questione di carattere, il fatto che il nostro sistema nervoso dà naturalmente più spazio a ciò che potrebbe servire per proteggerci. Quindi attenzione, perché sicuramente le emozioni negative servono per hanno la funzione di segnalare un pericolo, per cui un litigio andato male sicuramente un'emozione negativa, e allora la nostra mente lo utilizza appunto per proteggerci, anche se l'episodio è ormai passato, per cui il corpo reagisce invece come se il litigio stesse accadendo adesso. Quindi quando noi riviviamo la scena del conflitto, ci ricompare nella nostra mente, allora il cervello emozionale si può attivare come se la minaccia fosse presente. Infatti aumenta il battito cardiaco, si respira in maniera più veloce, un respiro corto e superficiale, tensione delle spalle, della vascella, della pancia, si riattiva il circuito dello stress, insomma tante cose che avvengono, anche se la discussione non c'è più, anche se la discussione è avvenuta giorni e giorni fa, forse mesi fa, però la mente, riproponendo l'episodio, invia al corpo questo messaggio di allarme, e quindi il passato comincia ad occupare il presente, capito? Noi riusciamo a viverci il presente, non riusciamo ad aprire le nostre ali e a volare così come ci insegna il nostro salvo buono, perché riviviamo nel passato. Invece andiamo verso il futuro. Ho imparato a volare, salvo buono.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica. Ultimo, che brano ragazzi, che energia, che carica. Tra l'altro Ultimo si appresta al concerto dei Record, per cui insomma siamo lì, chissà se questa romantica la canterà oppure no, ma noi siamo qui ad aspettare proprio questo. Intanto questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e se avete per caso litigato da poco o da tanto non ha importanza, l'importante è che riuscite a superare il momento, perché poi magari ci pensate a questo litigio e vi ritorna quello stesso malessere, come se il litigio lo stesse vivendo proprio nel momento stesso in cui ci pensate. È quello che succede al circuito della nostra mente. Allora, riflettere sì, incastrarsi no, c'è una linea sottile che proprio fa la differenza. Infatti non tutti i pensieri del passato devono essere in qualche modo un problema, perché tornare con la mente a ciò che è successo può estremamente essere utile se ha alcune caratteristiche, cioè quando pensare a quel litigio diventa sano, la riflessione è costruttiva e limitata nel tempo, ci si pensa per un po' ma poi l'attenzione ritorna nella vita di tutti i giorni e quindi ci si orienta al futuro e l'attivazione va su come e su cosa posso fare per far andare le cose in maniera diversa. Quando invece l'episodio non diventa più un materiale per crescere, ma diventa un peso da portare sulle spalle, quindi diventa un rimuginare sempre sulla stessa cosa, quindi inizia a far male perché segue una logica diversa, cioè ripetitivo, si torna sempre sulle stesse frasi, sugli stessi gesti, sugli stessi dettagli. Quando è circolare non porta a decisioni, ma porta suolo a nuove domande. È focalizzato sul fatto: perché questa cosa è successa? Che cosa mai avrò fatto per farla succedere? Beh, insomma, è una cosa da cui non se ne esce. Noi ne usciamo alla grande con questo bel duetto storico tra Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Home.

0: light. Shadows light.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: maledetto me. Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E in questo brano Fulmina ci ricorda qualcosa del passato.
1: Maledetto me.
0: Eccoci qua, noi invece vi portiamo nel presente e vi diciamo che insomma rimuginare le liti che avete fatto nel passato non serve a niente, perché vi fa solo perdere tempo, vi fa stare male come quando insomma siete stati male durante quella lite, e non vi permette di pensare e di occuparvi della vostra vita presente e quindi di progettare il futuro. E allora adesso vi daremo qualche consiglio per poter così affrontare questo momento, perché poi bisogna anche capire per quale motivo si continua a pensare e ripensare alle cose che ci hanno fatto soffrire. Questo può sembrare un paradosso, però perché continuare a insistere? Perché la nostra mente insiste se una cosa ci fa star male? L'illusione del controllo. Ecco, una delle spiegazioni più frequenti è la sensazione che abbiamo inconscia che ripensare mille volte a un evento ci aiuti a trovare una vera spiegazione per quell'evento, ci aiuti a prevenire errori simili in futuro e ad espiare le colpe reali o anche presunte. Per cui ecco, questo è quello che succede. Quindi però poi succede anche che il passato oscura il futuro, cioè un effetto collaterale che viene sottovalutato. Più tempo la nostra mente passa a rianalizzare ciò che è stato e meno energie restano per progettare appunto nuovi obiettivi, coltivare delle relazioni sane nel presente, prendere decisioni efficaci. Per cui abbiamo capito che insomma non serve poi a niente star lì a rimuginare il passato. Però a volte quando il passato vi fa star bene, quando vi porta negli anni belli della vostra infanzia o della vostra adolescenza o negli anni in cui non avete vissuto e vi manca, perché vi manca un periodo musicale, allora vi ci portiamo noi. Cercate di indovinare, siamo negli anni 90 o siamo negli anni 80? Ah, lo so che avete già indovinato. E allora alziamo il volume perché c'è 80-90!

Dove vi abbiamo portato? Questi sono gli Yes, Hoover of the Lonely Heart. Era il 1983. Un ottantino di qualità, ottantissimo qui a Shadows Light. E prima ovviamente c'era il novantissimo, eravamo nel 1997, Habla Meluna, gli Basic Connection. E allora, se volete partecipare anche voi a questo 80-90, diteci i vostri ottantini, i vostri ottantissimi, i vostri novantissimi al 333-3831-587, oppure semplicemente potete in qualche modo scriverci alla mail senzaradio@live.it, scrivete i titoli dei brani, l'autore, scrivete il vostro nome, noi vi saluteremo e vi faremo così partecipare alla rubrica dell'80-90, la rubrica dell'ottantissimo e del novantissimo, dell'ottantino e del novantino, beh insomma della musica che ci ha portato in quei decenni. Torniamo invece qui a Shadows Light all'argomento del giorno, perché dobbiamo trovare un modo per poi, non dico risolvere, perché il rimuginio è un'abitudine di pensiero, per cui come tutte le abitudini non possiamo spegnerla come si fa con la luce e il suo interruttore, ma bisogna modificare piano piano nel tempo, cambiare quindi abitudine. Ed allora, se volete, ci sono dei passi concreti da poter fare. Il primo di questi è dare un nome a ciò che sta accadendo. Appena ci si accorge che la mente è tornata su quel litigio, il primo passo è riconoscere appunto questo processo, e quindi può essere utile ripetersi mentalmente: ecco, sto rientrando nella solita spirale dei pensieri. Questo è il rimuginio, non realtà, non è qui e ora. Ed allora bisogna etichettare appunto questo fenomeno, crea una piccola distanza tra sé e questi contenuti mentali e non si è più completamente immersi nel film, ma lo si osserva come quando si guarda la TV, e in questo modo si cerca appunto, attraverso questa distanza, di cercare di capire meglio quello che sta succedendo. Ci sono altri consigli per cercare di risolvere questa cosa, ve li daremo man mano, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare lei. Ma chi? Lei. Ma chi è? Lei. Si presenta da lei. Lei. Perché lei è...

è questo. Questo è il funk. È il funk di Francesco Gabbani. È un summer funk. Yeah, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed allora noi siamo qui per farvi compagnia, per insomma farvi scordare quelle che sono, farvi dimenticare per un po' quelli che sono tutti i vostri pensieri, ma anche i vostri pensieri negativi, anche le vostre, come dire, i vostri rimugini mentali che vi portano a pensare sempre alla stessa cosa e a riviverla. Vi stiamo dando qui a Shadows Light alcuni consigli per evitare che, insomma, il rimuginio vi porti a star male, quindi interromperlo in qualche modo. Vi abbiamo detto di dare un nome a quello che sta accadendo, adesso vi diciamo di mettere un filtro tra voi e i vostri pensieri, perché non tutti i pensieri meritano di essere seguiti, per cui dobbiamo smontare, dobbiamo avere il potere di smontare le frasi ricorrenti. Quindi se noi ripetiamo più volte ad alta voce lentamente la frase che ossessiona, questa può perde intensità emotiva e allora la dovremmo immaginare di ascoltarla con la voce buffa oppure cantata, ripeterci dentro di noi: grazie mente per avermi riproposto questo ricordo, ma adesso scelgo di occuparmi di altro. E non per cancellare il pensiero, ma appunto per ridurne l'impatto emotivo, ricordando che è solo un prodotto della nostra mente, non è un fatto che sta accadendo in questo momento. E quindi questo ricordo, questo prodotto della nostra mente, non deve bloccarci nella nostra vita presente. Poi bisognerebbe anche, per esempio, un altro consiglio è quello di tornare al corpo e al momento presente, e quindi capire che il rimuginio abita nel passato, ma questo lo vedremo dopo questo nuovo brano di J-Ax che si intitola Ippi Yayo. 1, 2, go!

0: Shadows Light, Shadows Light.
1: Mi hai ridato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo
0: che tu non ascoltavi Shadows Light, Shadows Light, Shadows Light. The Colors, Rolling Stones. E questo reggae ci avvicina, ma non ci siamo ancora alla fine della puntata. Vi devo dare i consigli per risolvere il rimuginare continuo, il tornare a quella che è la lite che avete vissuto, e allora basta tornare al corpo e al momento presente, perché il rimuginio così, insomma, in qualche modo è come se passa, no? Perché bisogna essere presenti a se stessi, allora guardare con cura tre oggetti nella stanza, notare la forma e il colore, in questo modo si coinvolgono i sensi per distrarsi dal rimuginamento, percepire il contatto dei piedi a terra o delle mani su una superficie, ascoltare i suoni vicini e lontani. Questo ci aiuta ad essere presenti a noi stessi. Oppure bisogna stabilire un tempo di pensiero limitato. Per esempio, voi decidete nell'arco della giornata di dedicare 15 minuti a ricordare, insomma, quella lite che avete avuto, e così dopo 15 minuti esatti guardate l'orologio e poco. Ok, ti ho dedicato questo tempo durante questa giornata, adesso basta così, e il pensiero lo si rimanda ad un altro momento. Ultimo consiglio, un'altra cosa molto molto importante, è quella di chiedersi questo mi sta aiutando o mi sta logorando, cioè quando vi torna il logorio della vita moderna, direbbe una vecchia pubblicità, quando vi torna il logorio mentale, vi dovete chiedere sempre se questa cosa aiuta o sta logorando. E allora, rispondendo ovviamente con sincerità, con onestà a questa domanda, sicuramente troverete il modo per uscirne. E allora scegliete consapevolmente di smettere di cercare la versione perfetta della storia, perché poi la versione perfetta non esiste. Non si tratta di minimizzare quello che è accaduto, ma riconoscere che proteggere la propria salute mentale è più importante che tenere aperta una ferita all'infinito. E quindi ovviamente poi è chiaro che si comincia a star meglio, a star bene. Lei è Selena Gomez.

single song. Selena Gomez qui a Shadows Light, mentre arriviamo a quella che è la fine del nostro programma. E come è dopo alla fine del programma c'è il brano reggae Alfarita Constanzia Henderson, meglio conosciuta come Rita Marley. È lei, la moglie di Bob Marley dal 1966 fino alla sua morte avvenuta nel 1981. Grande cantante reggae, corista con il terzetto vocale I Trees. Ha cantato tanto con Bob Marley. Ce l'ascoltiamo in questo To Love Somebody. E noi ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui per una nuova puntata di Shadows Light. Da Angelo Franzone ed Andrea Lombardo, che abbracciamo sempre, un saluto, alla prossima.

0: Radio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, di novità al cinema, delle mostre di arte, concerti di musica, di interessanti festival culturali nel mese di giugno e per finire una riflessione, come al solito, su un tema culturale e creativo. Intanto ascoltiamoci Raff, cosa resterà degli anni Ottanta.

E parliamo dei prossimi festival letterari. A Torino, dal 4 al 7 giugno, torna Archivissima. Nato nel 2018 dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, questo festival Archivissima a Torino accoglierà l'11ª edizione della Notte, il 5 giugno. Principale partner Archivissima è Intesa San Paolo. Per maggiori informazioni consultare il sito archivissima.it. Dal 5 al 7 giugno torna il Memoria Festival, giunto all'11ª edizione che si tiene a Mirandola in Emilia, con il tema Ricordo e Storie. Molti temi di cui si parlerà e le traiettorie tematiche che guideranno il programma, dalla storia e la ricostruzione del passato all'importanza della memoria. Con numerosi ospiti Enrico Brizzi, Antonio Calabrò, Silvia Camporesi, Serena Dandini, Giovanni Grasso. Per maggiori informazioni consultare il sito memoriafestival.it. Dal 5 al 7 giugno la seconda edizione di Seminari Idee Festival Città di Prato, una manifestazione ideata e diretta da Annalisa Fatturi e Paola Nobile. Per l'edizione di quest'anno la parola sarà desiderio. In dettaglio su seminariideefestival.it. Il 6 giugno, nella cornice della mostra d'Oltremare di Napoli, torna il Romance Book Party. Tra le ospiti già annunciate, Mercedes Ron, Laura Steven e Caterina Maura. Durante la giornata, spazio incontri, panel, giochi e intrattenimento. Il programma su romancebookparty.it. Dall'11 al 14 giugno torna a tutto volume il Festival Letterario di Ragusa. Arrivato alla sua 17ª edizione, questo festival a Ragusa torna ad accendere le sere d'estate del centro storico appunto di Ragusa con programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro alla musica, ai nuovi linguaggi. Dagli ospiti annunciati Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica. Andiamo a Otranto, dove tra il 12 e il 14 giugno avremo il Festival Maria Corti. La manifestazione nata nel 2022 è dedicata appunto alla scrittrice italiana Maria Corti ed è giunta alla 5ª edizione. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalmariacorti.it. Dal 13 al 20 giugno avrà luogo la 14ª edizione di Salerno Letteratura. Il programma su salernoletteratura.com. E andiamo in Sicilia, a Taormina, dove dal 18 al 22 giugno avremo Tao Book con la K, giunto alla 16ª edizione, diretto da Antonella Ferrara. La fiducia sarà il tema cardine. Tra gli assegnatari dei Tao Book Award, la scrittrice Dacia Marraini e il poeta siriano Adonis. Ci sarà poi attenzione al dibattito sulla giustizia, all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni consultare il sito taobook.it. Tra il 19 e il 21 giugno a Crema, provincia di Cremona, si terrà l'8ª edizione del Festival Inchiostro. Le informazioni sono sul sito festivalinchiostro.it. Veniamo in Calabria, a Lamezia Terme, dove dal 16 al 21 giugno avremo il Trame Festival, giunto alla 15ª edizione. La rassegna avrà come tema Terra e Libertà, la terra come luogo di appartenenza, di diritti, ma anche come spazio di conflitto, sopraffazione e resistenza. Tra gli ospiti annunciati, Rosi Binti, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Per maggiori informazioni consultare il sito tramefestival.it. Di novità in libreria parleremo dopo Noemi, se ti innamori muori.

Adesso spazio alle novità in libreria. Di Frieda McFadden, L'inquilina per Newton Compton. In questo romanzo il protagonista è Blake Porter, la cui esistenza subisce inaspettatamente un grosso contraccolpo. Dopo l'accusa di aver danneggiato la sua azienda, viene licenziato e si trova in difficoltà economica. Affittare una stanza alla giovane Bella Whitney sembra essere una buona soluzione, ma appena la donna entra in casa, qualcosa cambia. Di Barbara Bellomo, L'incartatrice di arance per Garzanti. Questo romanzo riguarda le vicende di Rosetta, ragazza piena di sogni e con idee innovative, con il frutto che più identifica la Sicilia, l'arancia tarocco. Personaggi realmente esistiti e figure di finzione si fondono in un romanzo che profuma di agrumi, mentre una ragazza, pagina dopo pagina, diventa donna e impara a trovare se stessa. Di Raffaello Mastro Leonardo, Anima amante, storia di Tosca, per 360. La protagonista di questo romanzo, Anima amante, si chiama Tosca. E lei a raccontare la propria storia di bambina, di adolescente e di donna, nella Bari dagli anni 70 ad oggi. Ogni cosa trova il suo spazio nella sua confessione, in rapporto con una madre triste e anaffettiva e con un padre dolce e rassegnato. La determinazione a sganciarsi dalle origini povere, la scoperta del corpo e del proprio irresistibile potere di seduzione, le trasformazioni tumultuose della società, le battaglie per rivendicare il proprio diritto all'ambizione. Per Adelphi è uscito di Janet Malcolm, Il giornalista e l'assassino. Questo libro si interroga sull'etica e sulla pratica di un mestiere per natura ambiguo, offrendoci un reportage sul rapporto fedifrago che lega il giornalista e il suo soggetto di indagine. Le pagine ripercorrono la vicenda di Fort Bragg, che negli anni 70 fu condannato all'ergastolo per il brutale assassino di moglie e figli, e del giornalista McGuinness, che intracciò con lui una corrispondenza per acquisire materiale per il suo libro. Per la nave di Teseo è uscito di Luca Ricci Gioco di prestigio. In questo romanzo un uomo ha dovuto scegliere per tutta la vita tra la poesia e la bottiglia, lasciando sempre vincere quest'ultima. Un giorno gli si materializza davanti una donna squinternata, convinta che imparare a chiedere l'elemosina sia l'unica soluzione per sconfiggere la tristezza e il capitalismo. Il gioco di prestigio del titolo fa riferimento alla vita stessa, nel riscatto del protagonista, ostinato a combattere per poter uscire dal suo intento, provare l'ebbrezza di scrivere una poesia. Grande è l'ultimo romanzo di Ivan Cotroneo per le navi di Teseo. Si tratta di un viaggio nell'amore filiale e nella passione sfrenata che mette al centro della storia il corpo. Protagonista è Ernesto, sceneggiatore che vive tra Roma e Napoli e che si trova improvvisamente a dover affrontare la malattia della madre, colpita da Alzheimer. E così, mentre la vita domestica si svela tra debiti e bugie, l'uomo trova una forma di sopravvivenza nella scoperta dei corpi altrui, durante incontri notturni in una Napoli d'agosto. Solo un giorno è l'ultimo romanzo di Marco Lodoli per Einaudi. Cosa accade quando si rifiuta il peso della realtà? Quando ogni decisione presa fino a quel momento viene messa in discussione o peggio rinnegata e si decide di partire per un luogo dove la fantasia cancella ogni legge e ogni costrizione? Per saperlo occorre chiederlo a Scipione, protagonista di questo romanzo, che il giorno della sua laurea in filosofia sale con Cecilia sul vecchio motorino e parte. Di novità al cinema parleremo dopo John Legend, All of Me.

Adesso spazio alle ultime uscite al cinema. Mother Mary, un film diretto da David Lowery con Anne Hathaway e Michaela Cole. Il film segue le vicende di Mother Mary, una pop star di fama mondiale, con milioni di fan, durante un periodo cruciale della sua carriera. Dopo una serie di eventi che hanno messo a dura prova la sua immagine pubblica e il suo equilibrio emotivo, la cantante tenta di organizzare un ritorno sulle scene che possa consolidare definitivamente il suo status di divinità della musica contemporanea. Il fulcro della storia è incentrato sull'intricato rapporto professionale tra Mary e Sam Anselm, una stilista d'avanguardia che ha sempre collaborato con Mary, ma che in seguito a contrasti è stata tagliata fuori dal suo entourage e si è ritirata a vita privata. E passiamo a un film francese, E i figli dopo di loro, diretto da Ludovic Boukherma, con Zoran Boukherma, con Paul Kircher e Angelina Voret. La storia è ambientata nell'agosto del 1992 e segue l'estate di due cugini nell'est della Francia. Anthony ha 14 anni, insieme al suo cugino perde tempo in riva al lago con gli amici Steph e Clem. È l'estate che segna il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con il primo amore, un momento delicato che rimarrà per sempre nella memoria. E passiamo a un film di fantascienza, Star Wars The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau, con Pedro Pascal e Sigourney Weaver. Il film segue le vicende di Din Djarin, il mandaloriano che è

maiolo e maschilista che sembra avere davvero tutto: soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO in un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne. A complicargli la vita in questo mondo stravolto, dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova una posizione di inferiorità, una collega dal carattere di fuoco. E passiamo all'ultimo film di Tarantino, Quentin Tarantino, con Uma Thurman e Lucy Liu, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Una donna conosciuta come la sposa, ex membro della squadra assassini vipere mortali, viene aggredita durante le prove del suo matrimonio a El Paso dal suo ex capo e amante. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito e dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. E infine vi segnalo, diretto da Steven Spielberg, con Josh O'Connor e Eve Hewson, Disclosure Day. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City e durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchetti alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Questo film, Disclosure Day, esplora cosa succederebbe se il genere umano scoprisse la presenza irrefutabile di forme di vita extraterrestri sul nostro pianeta. Di mostra di arte parleremo dopo l'Iftiba, Regina di Cuori.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, che guarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attenta ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese-svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare labiennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre, ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Mendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Mendini, e la mostra Cose, Stanze, Come Mondi. A Parma invece la mostra Lux Visioni sulla Luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra Morphology Light è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew, con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Insomma, ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, al Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, una esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org.

0: Adesso parliamo di concerti di musica per le prossime settimane e nei prossimi mesi. Ecco, Vasco Rossi ha annunciato il tour Vasco Live 2026 con 10 concerti in Italia, nelle principali stadi e arene. 5-6 giugno Ferrara, Parco Urbano Vassani, 12-13 giugno a Olbia, 18-19 giugno a Bari, Stadio San Nicola e ad Ancona 23-24 giugno, questo appunto Vasco Rossi con il Vasco Live. Katy Perry torna in Italia con un appuntamento estivo inserito nel cartellone del Lucca Summer. Lo spettacolo di Katy Perry è fissato il 19 luglio presso le mura storiche di Lucca. I Maroon 5 saranno gli headliner per gli High Days Milano all'Ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno, con l'unica data italiana del loro tour mondiale, appunto, che sta per cominciare. Cesare Cremonini porterà il progetto Cremonini Live 2026 in quattro location. Il 6 giugno Cremonini sarà al Circo Massimo a Roma, 10 giugno all'Ippodromo SNAI in Milano, 13 giugno all'Autodromo Enzo Ferrari di Imola e sarà poi il 17 giugno al Bisarno Arena di Firenze. I One Republic annunciano il loro tour in Italia. Queste le date: 9 luglio ad Asti, Piazza Alfieri, 10 luglio a Bassano del Grappa, Bassano Music Park e poi saranno il 12 luglio a Roma, Rock in Roma, questo è appunto i One Republic. Tiziano Ferro ha annunciato Stadi 26, un tour degli stadi che celebra il suo ritorno al vivo e accompagna l'uscita del nuovo progetto discografico. Prima data ufficiale di Tiziano Ferro sarà il 30 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Tiziano Ferro sarà poi il 6 giugno e il 7 giugno a San Siro, a Milano, 10 giugno a Torino, Juventus Stadium, sarà poi il 14 giugno a Bologna, Stadio Dall'Ara, a Leuganeo di Padova, 18 giugno, e allo Stadio di Napoli, il 23 giugno. Kanye West ha confermato per l'estate 2026 un concerto evento in Italia. La data è fissata il 18 luglio presso la RCF Arena di Reggio Emilia, unica tappa in Italia del tour europeo appunto di Kanye West. Ligabue ha annunciato il prossimo tour Certe Notti 2026 e concentrerà le apparizioni italiane in grandi spazi all'aperto. Queste le date. Ligabue sarà il 5 giugno a Bibione, Stadio Comunale, 12 giugno a Roma, Stadio Olimpico, 17 giugno a Torino, Allianz Stadium e 20 giugno a Milano, allo Stadio San Siro. I Metallica tornano in Italia per un'unica grande data, il 3 giugno presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con il loro M72 World Tour. I Iron Maiden tornano in Italia il 17 giugno allo Stadio San Siro di Milano. I The Cure, la banda guidata da Robert Smith, saranno headliner per la giornata conclusiva del Firenze Rocks 2026, con un'esibizione prevista il 14 giugno alla Visarno Arena.
1: E adesso ascoltiamoci Iron Maiden, Flight of Icarus e poi Festival Culturali.

E parliamo di interessanti festival culturali nel mese di giugno. Ecco, vi segnalo in particolare il Milano Film Fest. Il Milano Film Fest è un evento multidisciplinare che integra cinema, serie TV, immagini per la città, creando connessioni tra linguaggi visivi e sostenendo una cultura diffusa dell'audiovisivo. Il direttore artistico è Claudio Santamaria, che ha immaginato il festival come un manifesto culturale per la città di Milano. In ogni luogo può nascere la scintilla di futuro e ogni cittadino può creare cultura. Insomma, 6 giorni di proiezioni, eventi e talk diffusi a Milano, coinvolgendo cinema, teatri, piazza, ospedali e carceri. Per maggiori informazioni potete consultare il sito milanofilmfest.it. Altro interessante festival che si tiene a Milano è il Milano Flamenco Festival, dal 15 al 19 giugno, giunto alla 19ª edizione, al piccolo teatro Strehler. Il tema di quest'anno è ILOS. Abbiamo poi a Brescia, dal 7 al 14 giugno, il Festival Duende, una rassegna di spettacoli e arti performative presso il Teatro Borsoni e Teatro Mina Mezzadri. Abbiamo poi a Mirandola, provincia di Modena, dal 5 al 7 giugno, il Memoria Festival, giunto all'11ª edizione, dedicata a ricordo e storia. Un festival molto particolare che volevo segnalarvi è quello che si tiene a Parma, dal 5 al 7 giugno, il Festival della Lentezza, giunto alla 12ª edizione. Il tema di quest'anno è Tutti giù per terra. È un festival che vuol mettere al centro il gioco come strumento di comunità e contaminazione. E questa manifestazione, questo Festival della Lentezza, si sviluppa attraverso un calendario ricco di appuntamenti per stimolare la riflessione, il gioco e la memoria collettiva. Il programma si snoda attraverso una serie di eventi che vedranno come protagonisti i grandi nomi del giornalismo, del teatro, della musica e del sociale. Per esempio, giovedì 4 giugno alle ore 21, appuntamento con l'anteprima del festival. Il cinema d'Azeglio ospiterà la prima proiezione pubblica di Mondo Matto, un viaggio per Mario Tommasini, un docufilm diretto da Vincenzo Picone. Dal 5 al 7 giugno il gran finale tra Borgo delle Colonne e Piazzale San Francesco, con la 3 giorni che da venerdì a domenica concentrerà in città oltre 50 appuntamenti tra spettacoli teatrali, talk, concerti, mostre e performance. E tutti giù per terra, il tema di questo Festival della Lentezza, è una frase evocativa, dice Alessandro Fadda, presidente della provincia di Parma, e ci riporta anche un tempo maggiormente riflessivo. Così, tutti giù per terra può essere un modo anche per vedere il mondo da un punto di vista diverso. Altri festival interessanti nel mese di giugno sono il Bahia Film Festival, dal 22 al 27 giugno, a Bagheria, Palermo, un festival dedicato al cinema insulare presso Villa Cattolica e Palazzo Butera. Abbiamo poi il Festival Cultura Liberata, dal 12 al 14 giugno, a Conegliano, provincia di Treviso, giunto alla 4ª edizione, dedicata a editoria indipendente e dibattiti. C'è poi l'EduFest, Festival dell'Educazione, dal 5 al 7 giugno, a Cinisello Balsamo, provincia di Milano, il tema è Confini. E il Milano Green Week, dal 10 al 14 giugno, proprio a Milano, con eventi promossi dal Comune di Milano sulla sostenibilità. Adesso ascoltiamoci Lenny Kravitz, Battlefield, e poi una riflessione, come al solito, su un tema così culturale o creativo.

Cari amiche e cari amici, come al solito al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema di carattere culturale o creativo. E oggi vorremmo parlare di improvvisazione, un tema che in realtà ho già toccato in altre puntate, ma che volevo affrontare e riproporre come approccio alla vita. Ecco, improvvisare che significa? Improvvisare vuol dire creare qualcosa nel momento stesso in cui lo si esegue, agire in modo spontaneo, senza una preparazione specifica. Questa è un po' l'idea che uno si è fatto. Anche se improvvisare in realtà implica anche un bagaglio di competenze e di conoscenze, per cui non è semplicemente rispondere in maniera così estemporanea, istintiva. Anche perché l'improvvisazione è un approccio, una tecnica presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura anche. E improvvisare significa appunto reagire a qualcosa di nuovo, a qualcosa di inaspettato. E proprio nel teatro ci sono corsi di improvvisazione, ci sono scuole addirittura di improvvisazione che insegnano agli attori o aspiranti attori a come improvvisare, a come reagire a situazioni impreviste e non preventivate. Ecco, l'improvvisazione è un'attività che in qualche modo mi ha affascinato, anche perché siamo tutti quanti noi coinvolti in eventi, in situazioni non previste. Quindi pensare che tutto possa essere scritto secondo un copione, programmato, progettato, è una pia illusione. Per quanto noi ci sforziamo di programmare la nostra vita, la nostra realtà, c'è sempre qualcosa che ci sfugge, qualche elemento fuori posto. E su questi elementi fortuiti noi ci giochiamo la nostra credibilità. Chi sa improvvisare, cioè chi sa reagire in maniera efficace a situazioni non previste, ha una marcia in più rispetto a chi si in qualche modo sente impreparato, si sente colto alla sorpresa e può reagire in maniera non adeguata. Quindi l'improvvisazione è questa capacità di reagire a situazioni non preventivate, capacità che può essere anche coltivata, può essere sviluppata. Dicevo, ci sono corsi di teatro che insegnano a improvvisare, ma più che altro è l'approccio, la mentalità che bisogna adottare, secondo me. Io vedo molta gente, molte persone anche di alto livello di fronte al pubblico leggere il loro testo, questo perché c'è la paura di sbagliare, la paura di commettere qualche errore, di sentirsi inadeguati. Però il fatto di avere un copione scritto davanti agli occhi non è che ti tutela di fronte a situazioni non preventivate. Può succedere, per esempio, che il tempo a tua disposizione per leggere un discorso, invece che essere di mezz'ora, poi si riduca a 5-10 minuti. Può accadere che qualcuno faccia una domanda di un certo tipo, a cui non sai rispondere. Insomma, ci sono tanti elementi per cui il saper gestire in maniera flessibile certe situazioni ti dà la possibilità di essere anche riconosciuto in modo più positivo. Ma anche tu stesso, che sai gestire l'imprevisto, hai, dicevo, un elemento in più, hai la possibilità di vivere in maniera più adeguata situazioni conflittuali. L'improvvisazione è una modalità presente in varie discipline artistiche, nella musica, nel teatro, nella pittura. Ecco, nella musica, per esempio, il jazz è per definizione la modalità in cui l'improvvisazione gioca un ruolo fondamentale. Nel jazz si costruiscono nuove melodie sopra una struttura di accordi, di arpeggi prestabilita. Il musicista jazz quindi ha questa capacità, questa abilità di costruire variazioni che spesso sono anche create sul momento, non previste, su una struttura prevista. Questo dà l'idea di come in realtà l'improvvisazione giochi su dei temi, su dei concetti che devono essere assimilati. Per cui chi fa un discorso in pubblico improvvisando ha comunque in testa un canovaccio, un testo o almeno dei concetti, dei contenuti, sui quali contenuti lui, diciamo, si gioca, il conferenziere si gioca la propria credibilità. Quindi improvvisare significa sì reagire a situazioni impreviste, però avendo in testa uno schema di riferimento, un modello, che è quello che nel jazz ti permette di creare delle melodie, delle musiche interessanti, però partendo comunque da una serie di note, di temi che vengono conosciuti in precedenza. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

0: Stavo parlando di jazz, il jazz come metafora dell'improvvisazione, perché in realtà il jazz, dicevo, non è altro che una base musicale, una serie di note, di arpeggi, di accordi, su cui il musicista fa le sue variazioni, variazioni di cui magari non è pienamente consapevole, ma sono variazioni che comunque sono ispirate a delle modalità e dei rapporti che lo stesso musicista ha con altri, per cui c'è un ritmo, c'è un ascolto reciproco che ti permette poi di realizzare una musica che ha un suo stile, che ha un suo fascino, un suo sound. Ecco, il jazz è un po' una metafora di quella che può essere l'improvvisazione applicata a tanti contesti, al contesto sociale per esempio, dove si può comunque dialogare e il dialogo avviene in una modalità che non è sempre prevista in maniera rigida, statica. Quando parliamo noi abbiamo in testa certi concetti, però spesso quando parliamo così a braccio non siamo così consapevoli di quello che diremo parola per parola. Un conto è leggere un testo e un conto è dialogare tra amici. Anche nel dialogo c'è una forma di improvvisazione. Questa improvvisazione nella vita sociale è tanto più facile quando il contesto è definito, le persone con cui si dialogano sono note, gli argomenti pure. Diventa più difficile quando gli argomenti sono meno noti, quando abbiamo di fronte a persone che non conosciamo, cioè quando l'imprevisto fa capolino. E in questo caso improvvisare, cioè reagire a situazioni non note, è fondamentale. Ma per fare questo cosa si fa? Beh, ci sono corsi di teatro, per esempio, che insegnano come improvvisare. L'approccio che io suggerirei è un approccio di flessibilità, un approccio in cui l'errore, lo sbaglio tra virgolette, che non è altro che qualcosa di non programmato, sia visto in maniera positiva piuttosto che negativa. Infatti, per esempio, l'attore, quando non sa una battuta, quando in una scena teatrale avviene qualcosa di non previsto dal copione, il bravo attore riesce a cogliere l'imprevisto, appunto, il non noto, per reagire in maniera spiritosa, in maniera anche intelligente. E quindi l'errore, cioè il non preventivato, il non catalogato, se visto in maniera positiva, può essere qualcosa che ti può indurre e stimolare a reagire in maniera pronta, in maniera veloce. Quindi conta sì la tecnica improvvisativa, il corso di teatro per esempio, ma conta anche l'approccio, la modalità. Dicevo, a me danno un po' fastidio i politici che leggono un discorso che poi non sai bene scritto da chi o da come. E tutt'altra cosa, fa tutt'altro effetto, chi parla a braccio, tra virgolette, chi parla magari con un copione in testa, però in maniera più sentita, in maniera più viscerale, in cui si dà l'idea di una maggiore spontaneità o sincerità. Cioè, questo concetto di improvvisazione è legato al discorso di estemporaneità. L'estemporaneità non è altro che fare qualcosa sul momento. Extempore significherebbe sul momento, il che non significa fare le cose così a casaccio, significa in qualche modo cogliere gli stimoli così come ti vengono suggeriti dalla realtà, dalle situazioni contingenti, però sulla base di una tua conoscenza pregressa, di un tuo modello che hai in testa. Nella pittura estemporanea, per esempio, il pittore non fa altro che dipingere un certo paesaggio, una situazione che si pone al momento, però chiaramente lo fa attraverso delle tecniche che lui ha acquisito. Quindi c'è una preparazione, un atteggiamento comunque di apertura alla novità. Termino questa mia divagazione, ecco, segnalandovi uno spettacolo teatrale che terrò in provincia di Rovigo, a Rosolina. Scampoli di ordinaria follia. Scampoli di ordinaria follia è uno spettacolo sui miei testi particolari, originali. È giovedì 4 giugno alle ore 21 a Rosolina, Auditorium Sant'Antonio, che terrò questo spettacolo teatrale. Chi sarà in zona può venire a vedermi. Grazie a tutti e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde

ancora insieme con tutti voi, cari ascoltatori, in questo nostro spazio tridimensionale, dove aggiungiamo la quarta dimensione, che è la musica. E per dirla tutta, la bella musica italiana. Rimaniamo però con i piedi a terra dicendo grazie ad Antenna Web. Una scaletta musicale, quella di oggi, piena di bei brani, ed andiamo a presentare i primi. Renato Zero, Come mi vorresti. Giordana Angi, insieme a Sting, Il nostro amore. Alessandra Moroso, Notti blu. Ruggeri, Morandi e Tozzi, La canzone della verità. Facciamo un po' di silenzio e buon ascolto.

Il prossimo brano non è quello originale del 1976, comunque è sempre bello. I Nomadi, Un pugno di sabbia, Elodie, La bellezza del mondo, Marco Masini, Lontano dai tuoi angeli, Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco.

Baciami come fa il vento con la foglia, in questo tempo che ci spoglia, in mezzo a questo temporale. Baciami.

Se ci siamo un po' appisolati, ora sicuramente ci svegliamo. Alex Britti, 7000 caffè, Malik Ayane, E se poi, Fabio Concato, Troppo vento.

0: subito. Quella virago della vicina, forse ci c'è un pezzo di giardino. Un
1: dono? Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo?
0: Scusa, ma mi ascolti?
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti. Parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe. Fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia. Basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo.

La musica non finisce qui, ci sono ancora tre belle canzoni. Tiro Mancino, Un tempo piccolo, Fausto Leali e Mina, A chi mi dice. Termina Francesco De Gregori, Piano Bar.

Anche per questa volta siamo arrivati in fondo al programma. Non dimenticatevi di ritornare domani, stessa ora, stessa radio, antenna web. E purtroppo stesso speaker, il sottoscritto. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

0: emozioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Buona domenica
0: d'Italia.
1: 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Qual è il valore in assoluto più importante per l'uomo? Il tempo, perché è la cosa più preziosa e limitata. L'uomo nasce non per sua volontà, ma per l'amore tra un uomo e una donna. Il tempo diventa per noi esseri umani un bene da riconoscere e proteggere. Il trascorrere dei minuti, ore, giorni, anni danno un valore alla qualità dell'esperienza che viviamo. Le scelte che realizziamo possono essere positive o negative. Il tempo passato ormai è memoria che porta i suoi insegnamenti, gioie e dolori. Pensando al futuro, pieno di incertezze, paure, insicurezze, ci troviamo a vivere il nostro presente. Il presente è l'unico spazio in cui possiamo agire, è il presente che mette in luce il passato e ci prepara il futuro.

il tempo passa e il suo valore aumenta perché non è contabilizzabile. E nella sua incomprensione viviamo il nostro tempo.

fetta che è la vita. Ora tocca a te.

Salve brava gente, buona domenica a tutti, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Oggi vorrei iniziare con voi la riflessione su un grandissimo uomo. È stato un grande retore, un grande avvocato, ma anche avverso alla fede cattolica. Quest'uomo è Sant'Agostino. In onore a Papa Leone, agostiniano, vorrei iniziare con voi proprio la riflessione su questa figura che è attualissima ancora oggi. Una frase indelebile di Agostino dice: «Tardi ti amai, Signore, io ti cercavo fuori di me e tu invece eri dentro di me». Non cercatelo in giro, Dio, a destra, a sinistra, in alto, in basso. Dio sta dentro di noi, ci ha dato la vita, ha alitato dentro di noi il suo Santo Spirito. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Il maestro interiore, Sant'Agostino. La figura di Agostino. Egli ha esercitato un'influenza profonda e continua su tutta la posterità, tanto che San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica per il 16° centenario della sua conversione, lo chiama il padre comune dell'Europa cristiana e terminando dice: «Ho ricordato la conversione e ho delineato un rapido panorama del pensiero di un uomo incomparabile, di cui un po' tutti nella Chiesa e in Occidente ci sentiamo discepoli e figli». Questa fama e influenza non dipendono certo dalla nobiltà dei natali, non dal successo della sua professione secolare, non dalla grandezza della diocesi che, costretto a diventare vescovo, gli toccò in sorte. Era nato a Tagaste, piccola cittadina di montagna, in faccia all'immenso altopiano della Numidia, l'attuale Algeria, all'inizio della valle di Meyerda, la Bragrada degli antichi, il 13 novembre del 354, da Monica, cristiana e pia, e da Patrizio, che non era né l'una né l'altra cosa. Ambedue però erano di onorata condizione sociale, anche se modesta, tanto che confinava con la povertà, come attesta il figlio Agostino, nato da genitori poveri. Tagaste era tanto piccola da non avere, per usare un'espressione moderna, che le scuole elementari. L'unico vantaggio era quello di essere il crocevia delle strade che i romani avevano costruito all'interno di quelle sterminate regioni, disseminate di splendide città e di preziosi villaggi che si estendevano da Cartagine verso la Mauritania, crocevia inoltre della strada che dal profondo sud, Teveste, Tebessa, percorreva il piano, saliva la montagna, scendeva verso il Mediterraneo per la valle del Seibuse, non lontano da Ippona. Ma era pur sempre una cittadina o villaggio che in fatto di istruzione non aveva che l'insegnamento dei primissimi elementi del sapere. Non aveva neppure il grammaticus. Neppure la carriera professionale di Agostino fu molto gloriosa, benché nel momento decisivo fu lui stesso a troncarla. Terminò gli studi a Cartagine con l'aiuto, si noti il particolare, del mecenate romaniano Grande Riccone di Tagaste. Tornò nella cittadina natale e aprì una scuola di grammatica. A causa della morte di un amico che gli rese insopportabile il paese e per il desiderio di migliorare i successi, tornò a Cartagine, sempre con l'aiuto di Romaniano. Disgustato dalla condotta degli alunni, i famosi Eversores, che creavano scompiglio nelle scuole, venne a Roma, dove fu colpito da una grave malattia. Per sua fortuna gli riuscì di avvicinare il prefetto di Roma, Simmaco, e farsi inviare a Milano presso la corte imperiale come professore ufficiale di retorica. Egli aspettava una presidenza, forse di un tribunale, forse di una regione dell'impero, quando intervenne la conversione e la decisione di abbandonare ogni speranza terrena. Così aveva fine il suo cammino professionale e per sempre. Entrato con la sua decisione nel giro del mondo ecclesiastico, correva il rischio di essere preso, come capitava spesso, e costretto a diventare presbitero e per questa via arrivare all'episcopato. Così gli accadde. Se ne stava tranquillamente a Tagaste, dove era tornato. La madre Monica gli era morta ad Ostia mentre attendeva di imbarcarsi per l'Africa e conduceva con gli amici una vita solitaria e cenobitica, quando un giorno scese a Ippona senza preoccupazioni. La città aveva il vescovo, eppure proprio a Ippona lo attendeva il trabocchetto. In quella città c'era il vescovo, ma mancava un presbitero e costrinsero proprio lui a diventarlo.
Dopo qualche anno fu consacrato vescovo. Poco dopo, nel 397, morto il vecchio Valerio, divenne vescovo della città. Ma non fu né l'episcopato né la città episcopale a costruire la sua fama. I vescovi erano molto numerosi nel Nord Africa e Ippona non aveva molto per attirare le ambizioni. Un bel porto, uno splendido faro fulgente, ancora di marmi e tutti gli edifici pubblici. Le terme, il teatro, il circo, compreso un sistema di solide fortificazioni, di una città romana anche di second'ordine, come era appunto la città episcopale di Agostino. Ecclesiasticamente Ippona doveva avere avuto in passato un certo splendore. Se nel 393 vi si tenne nell'episcopato il concilio plenario di tutta l'Africa, che deve aver richiamato una moltitudine non indifferente di vescovi, ma all'inizio dell'episcopato di Agostino era ridotta ad un gruppo che somigliava all'evangelico piccolo gregge. La maggior parte dei cristiani apparteneva all'obbedienza donatista. Non dunque le condizioni ambientali resero famoso Agostino, ma l'altezza del suo ingegno, la vastità degli interessi, la molteplicità veramente sorprendente degli scritti. Fu filosofo, ma anche teologo, ma anche pastore, ma anche mistico, ma anche polemista, ma anche grande oratore, amante del suo popolo e mite con gli avversari. Scrive San Giovanni Paolo II nella lettera apostolica: il convertito, divenuto vescovo, fu un modello fulgido di pastore, un difensore intrepido della fede ortodossa, o come egli diceva, della verginità della fede, un costruttore geniale di quella filosofia che per l'armonia con la fede si può ben chiamare cristiana, un promotore indefesso della perfezione spirituale e religiosa. Pio IX nell'enciclica Ad Salutem Humani Generis dice: abbiamo adombrato le gesta e i meriti di un uomo a cui, per l'ingegno acutissimo, per la ricchezza e sublimità della dottrina, per la santità della vita e per la difesa della verità cattolica, nessuno, o certo pochissimi, si possono paragonare di quanti sono fioriti dall'inizio del genere umano fino ad oggi. San Paolo VI conferma e spiega: in realtà, oltre a rifulgere in lui in grado eminente le qualità dei padri, si può dire che tutto il pensiero dell'antichità confluisca nella sua opera e da essa derivino correnti di pensiero che pervadono tutta la tradizione dottrinale dei secoli successivi. Questo è l'uomo che i posteri hanno molto letto, interpretato, seguito, che poi ne abbiamo dato talvolta interpretazioni diverse e divaricanti. Non toglie nulla alla profondità del suo pensiero, anzi, forse lo testimoniano. Non potendo dire tutto, esporrò alcuni aspetti salienti di questa ricca personalità. Agostino vi aspetta domenica prossima.

0: Ora ci aiuti Sant'Agostino dal cielo ad entrare nel clima di questa domenica, solennità del corpo e il sangue di Gesù Cristo. Il Signore non ci ha lasciato orfani e ha nutrito il suo popolo con la presenza reale del suo corpo, del suo sangue, della sua anima e della sua divinità presente in tutti i tabernacoli delle chiese del mondo. La Chiesa ci ha condotti a celebrare e a professare la fede nei due misteri che la racchiudono: unità e trinità di Dio e incarnazione, passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Il dono dello Spirito Santo ci ha messi nel cammino perché compiamo il santo viaggio come pellegrini e testimoni della beata speranza. Il cammino è lungo e si snoda nel deserto. Abbiamo bisogno di un pane che ci sostenga. Sediamoci a mensa con il Signore Gesù per fare memoria perenne della sua Pasqua e nutrirci della sua presenza nella comunione al suo corpo e al suo sangue ogni 8 giorni, perché il tempo acquisti senso e bellezza. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Perché fare memoria di un tempo così duro e lungo della mormorazione, della fatica e della precarietà? Per umiliarti e metterti alla prova, per educarti alla fede. Il combattimento e l'esperienza del deserto sono necessari per imparare l'umiltà. La verità è che Adamo è terra e dunque creatura. Senza l'obbedienza filiale non può essere felice, perché Dio non è un concorrente della felicità dell'uomo, né è geloso della sua dignità, come aveva insinuato il serpente, ma è un padre che desidera unicamente il bene dei suoi figli. Ecco dunque il motivo per cui Dio ti ha umiliato, Israele, e ti ha fatto provare la fame, ma poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai sperimentato, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore. Il pane è il simbolo dell'idolatria delle cose, sempre in agguato. Per tutti i figli di Adamo, allora come oggi, per il popolo di Israele nel deserto, come per la Chiesa di ogni tempo. Ma il Signore Gesù ci ha insegnato come l'uomo può vivere della parola che esce dalla bocca di Dio. Solo la vittoria di Cristo, che si è nutrito della volontà del Padre, può insegnare a vivere liberi dagli affanni e abbandonati alla provvidenza. Il Padre sa di cosa abbiamo bisogno. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Accanto al cammino dell'umiltà, Dio pone la memoria della liberazione dalla schiavitù in paese straniero, l'uscita attraverso il mare e le opere meravigliose compiute nella notte dell'esodo pasquale. Dio in persona è sceso in campo per liberare il suo popolo e farlo signore nella sua casa, nella terra dei padri. Affrancarlo da ogni forma di idolatrie significate nel pane. La storia della liberazione, iniziata con l'Esodo, è stata portata a compimento pieno e glorioso nella Pasqua dello stesso Figlio di Dio. Sceso nella condizione dell'uomo, sposato con la sua carne, crocifisso nel corpo e risorto, ha reso Adamo finalmente libero, capace di vivere nella casa da figlio amato. Dal suo trono di gloria esce il sangue dell'alleanza nuova. Dalla roccia sgorga l'acqua del battesimo che lava ogni colpa, irriga ogni solitudine e fa germogliare l'uomo spirituale. Tutto questo mistero di presenza e di comunione è nascosto nel sacramento pasquale. Da questa memoria l'uomo riceve il pane sostanziale, offerto e immolato per colmare la fame profonda ed estinguere la sete interiore. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà per me. Chi beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Cristo è la manna quotidiana da raccogliere per il cammino nel deserto dell'umana esistenza. Prendete e mangiate il pane che non perisce, perché lunga è la strada e duro il combattimento contro lo spirito del male, sempre in agguato e pericoloso. Ricordati che il pane della vita è offerto sulla mensa di ogni giorno, come ogni giorno si prepara il pane per il lavoro che trasforma la creazione. È il pane della Pasqua, sacramento che introduce nel regno. Prendete e mangiatene tutti. Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? È necessario entrare in relazione intima e reale con il corpo di Gesù, spezzato sulla croce e offerto sulla mensa. accettare la propria storia, la solitudine e la paura del deserto, obbedire alla volontà di Dio e camminare davanti a Lui. Ma com'è possibile pronunciare questo amen totale filiale della fede? Il calice della benedizione non è forse comunione con il sangue di Cristo? Prendete e bevete il mio sangue dell'alleanza nuova ed eterna. E questo sangue sparso per tutti, il sangue del risorto Signore che permette di entrare in comunione esistenziale con il Maestro, di accettare la sofferenza e di vivere nell'obbedienza alla volontà di Dio. Solo questa comunione totale con il capo, vissuta con ritmo settimanale, rende il corpo uno e santo, capace di lodare e benedire Dio Padre e così testimoniare la sua presenza in mezzo ai figli di Adamo. Gesù, vero pane, nutrici e difendici, portaci ai beni nella terra dei viventi. Gesù, mite ed umile di cuore, rendi i nostri cuori simili al tuo, obbediente, filiale, fratello, compassionevole con tutti quelli che tu hai incontrato nella tua vita terrena.
1: I am Africa, a chant. The drum that beats within your chest. I am the breath of the savannah, the thunder over the mountains. I am Africa, eternal, fierce and divine. From the first cry of dawn to the last light of dusk, my children rise in rhythm with the earth, through storm, through silence, through centuries of song.

0: in your dreams, in your being, for I am Africa, and I am eternal.
1: Ora, con il Cardinale Ravasi, riflettiamo sulla comunicazione divina e umana della Sacra Scrittura. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la comunicazione dissacrata. Quest'oggi vedremo la comunicazione imperfetta. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. La comunicazione imperfetta. Abbiamo una seconda risposta a Dio sulla strada della comunicazione umana ed è quella imperfetta. Essa è rappresentata molto bene da due forme di cultura che sono alle origini del cristianesimo stesso. La prima viene denominata tecnicamente in formulazione greca come via noetica della mente e la via razionale. È una via affermata, descritta e criticata da San Paolo, ma non negata completamente. Nella lettera ai Romani al capitolo 1, versetti 19-23, si sottolinea che nella natura si possono leggere gli elementi fondamentali di Dio. Ciò che di Dio si può conoscere è noto agli uomini. A loro Dio stesso lo ha manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, la sua potenza eterna e la sua maestà divina possono essere contemplate con l'intelletto nelle cose da lui create. Abbiamo quindi una via positiva che ci permette di attingere le perfezioni invisibili di Dio. Ma è subito dopo notata da San Paolo l'imperfezione. Essi però non gli hanno reso grazie come a Dio. La teologia ha una dimensione che è anche razionale ed è una strada produttiva, però è rischiosa. Alla fine, se si chiude in se stessa, non glorifica Dio. Non è forse vero che certa apologetica era una specie di sacra geometria? Reagendo alla parola divina della creazione e comunicando con la natura si entra in una via legittima ma insufficiente, imperfetta. Sclerer, il grande commentatore della lettera ai Romani, dice che è una via non priva di luce, ma crepuscolare, è la luce che c'è al tramonto o all'alba, che non è del tutto limpida, siamo affacciati pericolosamente sulla notte. Lo si è visto più volte nella storia della teologia, è l'ibris del teologo e della sua ragione, è un rischio che si trova anche nell'interno della Bibbia e la figura degli amici di Giobbe. Viene così mossa una critica sistematica a una teologia razionalistica che si illude di spiegare il grande mistero del male, dell'essere e della storia col teorema della retribuzione, basato sul binomio duplice delitto-castigo, giustizia-premio. Dio è più grande del nostro pensiero. Quando invece l'uomo è più grande o si ritiene tale, nella storia della teologia appare l'agnosi, che è la ragione teologica impazzita. È il tentativo di comunicare la religione riducendola a un sistema di pensiero. C'è invece un salto di qualità da compiere. Nella nostra comunicazione religiosa dobbiamo lasciare spazio al mistero e alla rivelazione diretta e trascendente di Dio. Alternativa, in un certo senso, alla via noetica e la via etica, quella pratica, tipica del giudaismo, e la salvezza attraverso le opere e l'azione che mi permette di conquistare Dio e la comunione con Lui. Tendenzialmente, su questa strada, l'asse centrale diventa l'uomo, non Dio. Si può anche riassumere un po' sbrigativamente con una battuta. Vi è in un certo giudaismo contro cui combatte San Paolo la presunzione di salvarsi con le proprie opere. L'annuncio di San Paolo è invece l'essere salvati. Là è il verbo riflessivo a dominare, in San Paolo il verbo passivo. L'impegno dell'uomo è rilevante e la morale è importante, solo che non devono avere il primato. L'etica è il frutto della grazia. Il ragionamento di San Paolo è ineccepibile, il primum è la grazia divina, l'uomo reagisce alla grazia. La fede è l'accoglienza della grazia, necessaria come lo è la libertà dell'uomo, è il gioco misterioso del rapporto grazia e libertà. Quando io accolgo la grazia divina, essa, con la mia libertà e la mia volontà, si trasforma in opere e si ha così la successione grazia-fede-opere. Nel pelagianesimo, invece, le opere esprimono la mia fede e quindi mi ottengono la grazia. È l'ordine inverso. Noi dobbiamo affermare il primato della grazia e troviamo nell'insegnamento di San Paolo l'esempio più rigoroso.

Su Antenna Web puoi rilassarti con l'ascolto di poesie, precisamente con l'angolo del poeta di David Maria Turoldo, Amare e pagine ritrovate. Per voi che siete in ascolto, 5 poesie di questo grande profeta, nonché mistico e poeta. Essenza del desiderio. Allora non c'è che da continuare a cercarlo, a invocarlo, a supplicarlo. Così la vita non è che un bruciare dal desiderio divino, e la preghiera non è che un gemito solo. Tutta la cronaca, cioè l'esistenza, è un attendere di trovarlo, di incontrarlo. Forse per questo la morte per i mistici entrava a far parte dei loro desideri. Esistenza come tempo della solitudine e di esilio e di rimpianto, esistenza come prova d'amore. Riudite ancora la voce dolorosa della fanciulla che domanda all'universo: «Avete visto il mio amato?» Solo cercandolo si lascerà trovare. Non lo cercheremmo se non l'avessimo trovato. Trovarlo e cercarlo ancora. Vederlo e non essere mai sazi di desiderarlo. Canta un uomo ad Harlem. E poi la vita quotidiana del povero emigrato, del deportato, dell'emarginato, in un mondo senza pietà, cioè senza amore, come questo bambino, questo negro di Harlem. Non c'è che la lotta come amore, secondo un saggio sacerdote operaio che lavora il ferro battuto nel porto di Viareggio. O lotta come amore, o guerra e distruzione. Ma anche l'amore non è pacifico, appunto, come dirò subito, non è neutrale. Perciò bisogna tornare fanciulli. I fanciulli non tengono conto delle distinzioni secondo il colore della pelle, neppure delle distinzioni di classe e di casta. Uomini, siate pietosi, lasciate che il sole sorga su tutta la città. Un negro canta ad Harlem. C'è un'ora per la terra ed è l'alba di essere in sovrumana pace. E un'altra ora vi è per l'amore, quando la luna ride in sfavillio di diamanti per i poveri sul mare. Allora gettate via i coltelli, riprendete fra le mani il cuore grande di quando eravate fanciulli. No, l'amore non è neutrale. L'amore ti impone sempre una scelta, a volte terribile. Nessuno può dubitare che Cristo non amasse gli uomini, tutti gli uomini. Eppure, sentitelo nelle invettive contro i farisei e guardatelo nella cacciata dei profanatori del Tempio. L'amore, nel suo tradursi in azione, si concretizza in modi molto diversi a seconda dei casi e delle occasioni in cui ci si trova immersi. Non dimentichiamo che l'Evangelo di pace è anche una parola di contraddizione e di scandalo, non certo di giustificazione del principio pagano del vogliamoci bene. I cristiani devono compiere questa scelta di fondo, conquistare, sia pure in maniera critica e originale. Non si può amare in modo neutrale. Ora, questa scelta di fondo a vantaggio degli uomini, degli esclusi, degli oppressi, non può essere un fatto solo di coscienza individuale, ma un banco di prova della comunità nel suo insieme, che dovrebbe testimoniare questa scelta condannando senza esitazioni quanto riduce l'uomo in schiavitù. Da tale impegno deriveranno probabilmente sofferenze e croce, ma la Chiesa non è chiamata a conservare se stessa, quanto l'annuncio del Regno di Dio costi quel che costi. A Cristo è costato la morte. E bruciare ogni odio. Ma devo anche maledire, se no è impossibile liberarmi. Devo anche disperare, se no è impossibile raggiungere la speranza. Morire e risorgere e bruciare ogni odio nel suo rogo d'amore. Mia preghiera, tempo di fuoco, l'attimo dove l'antico si fa cenere. Oceano di gemiti. Siamo sempre razzisti, nazisti, schiavisti, fedeli, infedeli. Tutti in un solo Israele. È sempre questo faraone, è sempre questo magma preumano. Un oceano di gemiti che nessuno ascolta più.

Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Siamo abituati alla realtà dell'Eucaristia e forse non cogliamo più il suo sublime paradosso. L'atto più nitido per far presente il nostro Signore, quello che Lui ha scelto per illuminare la nostra memoria e quindi il nostro cuore, è mangiare del pane e bere del vino, che sono realmente il suo corpo e il suo sangue, secondo la dimensione sacramentale. In altri tempi era urgente approfondire la veridicità delle specie eucaristiche, ma oggi in questa epoca post-psicoanalitica, dopo il più introspettivo dei secoli, in una inevitabile prospettiva interiore, abbiamo sete della dimensione esistenziale di questo sacramento, senza dimenticare il resto. Come può costui darsi da mangiare a noi? L'uomo per sua natura tende ad assolutizzare i suoi bisogni e ad appiattirsi sui suoi appetiti. Siamo nella più sensuale delle epoche, dove tutto è bocca da sfamare, appetito da soddisfare, ogni cosa è estetica, gusto, piacere, degustazione, comfort, benessere. La cultura odierna trasforma le pietre in pane, trova aspetti di godibilità in ogni particolare del vissuto. Se compri una sedia non è così importante che non faciliti il mal di schiena, ma che abbia un design appagante. Se devi scegliere un qualsiasi oggetto di uso comune, oltre alla sua utilità, ti deve consegnare una dose di vanità, di presentabilità, di piacere. Le cose forse funzionano, forse no, ma devono essere lisce, sbrilluccichine, godibili. Questo non è male o bene, ma semplicemente individualistico, sensuale, in un mondo di atti che inebetiscono dentro un'antropologia ben precisa, che il mondo commerciale cavalca e sottolinea: l'uomo è una bocca da sfamare. Ma se questo è vero, cosa è l'amicizia? Com'è il matrimonio? Cosa è il lavoro, il tempo o

Tutto il resto, se questa antropologia, di cui forse nessuno è teoreta, ma di cui tutti sono adepti, vince allora ogni cosa, diventa in funzione della soddisfazione e viene fuorviata, distorta. Perché l'amicizia è per la gratuità e per il dono, il matrimonio è per l'amore senza condizioni. Ci mettiamo da capo alla scuola dell'Eucaristia, dove si manifesta colui che traghetta l'umanità nella regione dell'amore secondo il cielo, dove ci si libera della dimensione infantile e non si è più principalmente bocche da sfamare, ma mani che sfamano, non più figli che chiedono, ma padri e madri che accudiscono. Costui, che appena nato è stato posto in una mangiatoia perché da subito fosse chiaro che era venuto non per essere servito ma per servire, è colui che intende la sua carne come cibo e il suo sangue come bevanda, perché è amore e ogni cosa che è sua è un regalo. Pensare se stessi come cibo e bevanda e essere liberi dal proprio ego e curiosamente apre al più grande appagamento possibile, l'amore autentico. Tutti i divertimenti e le scorpacciate che io posso vivere non mi daranno mai tanto piacere come un singolo atto di amore vero, dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

0: Thank you. Sedeke.
1: Qui su Antenna Web il vostro speaker Enrico vi propone la lettura sistematica della Sacra Scrittura. Siamo giunti al capitolo 35. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Esecuzione del progetto del santuario. Mosè radunò tutta la comunità degli Israeliti e disse loro: «Queste sono le cose che il Signore ha comandato di fare. Per 6 giorni si lavorerà, ma il 7° sarà per voi un giorno santo, un giorno di riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque in quel giorno farà qualche lavoro sarà messo a morte. In giorno di sabato non accenderete il fuoco in nessuna delle vostre dimore». Mosè disse a tutta la comunità degli Israeliti: «Il Signore ha comandato, prelevate su quanto possedete un contributo per il Signore. Quanti hanno cuore generoso portino questo contributo per il Signore, oro, argento e bronzo, tessuti di porpora viola e rossa, di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, peli di montone, tinte di rosso, peli di tasso e legno di acacia, olio per l'illuminazione, balsami per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre di onice, pietre da incastonare nell'efod e nel pettorale. Tutti gli artisti che sono tra voi vengano ed eseguano quanto il Signore ha comandato: la dimora, la sua tenda, la sua copertura, le sue fibbie, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi, l'arca e le sue stanghe, il propiziatorio e il velo che lo nasconde, la tavola con le sue stanghe e tutti i suoi accessori e i pani dell'offerta, il candelabro per illuminare con i suoi accessori, le sue lampade e l'olio per l'illuminazione, l'altare dell'incenso con le sue stanghe, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico, la cortina d'ingresso alla porta della dimora, l'altare degli olocausti con la sua graticola di bronzo, le sue sbarre e tutti i suoi accessori, il bacino con il suo piedistallo, tendaggi del recinto, le sue colonne e le sue basi e la cortina alla porta del recinto, i picchetti della dimora, i picchetti del recinto e le loro corde, le vesti ornamentali per ufficiare nel santuario, le vesti sacre per il sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. Allora tutta la comunità degli Israeliti si ritirò dalla presenza di Mosè. Quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, vennero a portare il contributo per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore generoso, e portarono fermagli, pendenti, anelli, collane, ogni sorta di gioielli d'oro. Quanti volevano presentare un'offerta d'oro al Signore, la portarono. Quanti si trovavano in possesso di tessuti di porpora, viola e rossa, di scarlatto, di bisso, di pelo di capra, di pelli di montone, tinte di rosso e di pelli di tasso, ne portarono. Quanti potevano offrire un contributo in argento o bronzo, lo portarono al Signore. Coloro che si trovavano in possesso di legno, di acacia, per qualche opera della costruzione, ne portarono. Inoltre, tutte le donne esperte filarono con le mani e portarono filati di porpora, viola e rossa, di scarlatto e di bisso. Tutte le donne che erano di cuore generoso, secondo la loro abilità, filarono il pelo di capra. I capi portarono le pietre di onice e le pietre preziose, da incastonare nell'efod e nel pettorale, balsami e olio per l'illuminazione, per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico. Così tutti, uomini e donne, che erano di cuore, disposti a portare qualche cosa per la costruzione che il Signore, per mezzo di Mosè, aveva comandato di fare, la portarono. Gli Israeliti portarono la loro offerta spontanea al Signore. Mosè disse agli Israeliti: «Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ha riempito dello Spirito di Dio perché egli abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per ideare progetti da realizzare in oro, argento, bronzo, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavoro artistico. Gli ha anche messo nel cuore il dono di insegnare, e così anche ha fatto con Oliab, figlio di Achisamac, della tribù di Dan. li ha riempiti di saggezza per compiere ogni genere di lavoro, di intagliatore, di disegnatore, di ricamatore in porpora viola, in porpora rossa, in scarlatto e in bisso, e di tessitore, capaci di realizzare ogni sorta di lavoro e di ideare progetti.

0: immagini se tutto questo fosse la realtà.
1: O tu che sei in ascolto, non dare ragione alla tua debolezza. Da essa trova la tua salvezza. Il vostro carissimo Enrico vi propone ora le lettere di Berlicche di Clive Staple-Lewis. Ma chi è questo Berlicche? Funzionario di Satana di lunga esperienza e grande efficienza, Berlicche invia al giovane nipote Malacoda, diavolo apprendista, una serie di lettere per istruirlo nell'arte di conquistare e dannare il suo paziente. Ogni manifestazione della vita, dal pensiero alla preghiera, dall'amore all'amicizia, dal divertimento alla vita sociale, dal piacere al lavoro e alla guerra, tutto viene distorto a scopo diabolico e diventa un espediente per perdere gli uomini. Divertente, intelligentissimo, vero e proprio catechismo infernale, le lettere di Berlicche narra con arguzia la contesa di un'anima tra il bene e il male sullo sfondo dell'Inghilterra bombardata della Seconda Guerra Mondiale. Uno scenario in cui l'inferno non è un buco nero pieno di fuoco, grida e forconi, ma un'azienda perfettamente efficiente, perché, scrive l'autore della prefazione all'edizione del 1961, il male supremo non è compiuto in quegli squallidi covi del crimine che Dickens amava descrivere, non è compiuto neppure nei campi di concentramento e nei campi di lavoro. Lì vediamo il suo risultato finale. Invece viene concepito e ordinato, mosso, assecondato, portato avanti e scandito in uffici puliti, caldi, coi tappeti e ben illuminati, da uomini tranquilli, coi colletti bianchi, manicure perfetta e guance ben rasate, che non hanno bisogno di alzare la voce. Un'immagine che oggi come ieri mette i brividi più di mille code biforcute e ali di pipistrello. Lettera numero 10. Mio caro Malacoda, sono entusiasta di apprendere da Scarmiglione che il tuo paziente ha fatto delle nuove e deliziose amicizie e che a quanto pare tu hai sfruttato la cosa in modo molto promettente. Mi pare di capire che la coppia sposata di mezza età che ha invitato nel suo ufficio sia quel genere di persone con cui siamo felici che entri in contatto, ricche, brillanti, intellettualmente superficiali e molto scettiche su ogni argomento. Ne deduco anche che siano vagamente pacifiste e non su base morale, ma per la consolidata abitudine a sminuire tutto ciò che riguarda la maggioranza dei loro simili e per un pizzico di quel comunismo letterario che va così tanto di moda. Eccellente! Pare proprio che tu sia riuscito a fare buon uso di tutta la sua vanità sociale, sessuale e intellettuale. Raccontami di più. Si è esposto parecchio? Non dico a parole. C'è un sottile gioco di sguardi e toni della voce e risate grazie a cui un mortale riesce a suggerire di essere complice di quelli con cui interagisce. Ed è questo il tipo di tradimento da incoraggiare, perché il tuo paziente ancora non se ne rende conto e quando capiterà tu gli avrai reso difficile fare retromarcia. Senza dubbio noterà ben presto che la sua fede è palesemente opposta alle posizioni dei suoi nuovi amici, su cui si basano tutte le loro conversazioni. Poco importa, a patto che tu lo persuada a rimandare ogni ammissione chiara della cosa. Ti riuscirà facile usando la sua vergogna, l'orgoglio, la modestia e la vanità. Per tutto il tempo in cui la consapevolezza viene rinviata, si troverà in una posizione falsa. Starà zitto quando dovrebbe parlare e riderà quando dovrebbe star zitto. Assumerà dapprima solo nei modi e poi ben presto anche nelle parole tutti quegli atteggiamenti cinici e scettici che non gli appartengono e li farà suoi se giochi bene le tue carte. Tutti i mortali tendono a diventare quello che fingono di essere. È elementare. La vera domanda è come star pronti al contrattacco del nemico. Innanzitutto va ritardato il più possibile il momento in cui si renderà conto che questo nuovo piacere è una tentazione. Visto che da 2000 anni i seguaci del nemico predicano, puntando il dito contro il mondo, come la più evidente delle tentazioni, potrebbe sembrarti difficile riuscirci. Fortunatamente negli ultimi decenni hanno smesso di parlarne. Negli scritti cristiani moderni vedo che si parla molto di Mammona, più di quel che vorrei. Ma stanno scomparendo i vecchi moniti sulle vanità mondane, la scelta degli amici, il valore del tempo. Sono diventati argomenti che il tuo paziente probabilmente etichetterebbe come puritani. Per inciso, posso farti notare che il significato assunto da questa parola è uno dei nostri trionfi più clamorosi degli ultimi 100 anni? Ci aiuta a salvare ogni anno migliaia di uomini dalla trappola della temperanza, della castità e della sobrietà. Comunque, presto o tardi, la vera natura dei suoi amici gli sarà chiara e a quel punto tutto dipende dall'intelligenza del tuo paziente. Se non è una cima, potrai renderlo consapevole della vera natura dei suoi amici solo quando sono assenti, mentre la loro presenza sarà sufficiente a far piazza pulita di ogni giudizio critico. Se funziona, allora potrai indurlo a condurre una doppia vita anche per molto tempo. Ne conosco tanti di uomini del genere. Non solo sembrerà, ma sarà davvero una persona diversa in ogni circolo che frequenta. Se questo non funziona, c'è un'alternativa più sottile e divertente. Può essere indotto a provare un gran piacere nel notare che le sue due vite si basano su posizioni contraddittorie. Questo risultato si ottiene sfruttando la sua vanità. Puoi insegnargli a godersi il momento in cui la domenica si inginocchia accanto al droghiere proprio perché sa bene che quell'uomo non potrebbe mai capire l'atmosfera mondana, sofisticata e beffarda che frequenta il sabato sera. Al contrario, si godrà ancora di più le battute sconce e blasfeme dette davanti a un caffè con i suoi fantastici amici proprio perché è consapevole di avere uno spazio interiore, profondo e spirituale, estraneo a loro. Capisci? Gli amici mondani lo tirano da una parte, il droghiere dall'altra, e lui si sente l'uomo completo, bilanciato e ricco di quella complessità che lo rende in grado di capire tutti, pur comportandosi sempre da traditore nei confronti di almeno due gruppi di persone. Non solo ne proverà vergogna, ma sentirà una continua soddisfazione intima. Da ultimo, se tutto il resto fallisce, lo puoi persuadere sfidando la sua coscienza a fare sempre nuove conoscenze sulla base della convinzione, non meglio precisata, di essere uno che fa del bene. A queste persone, solo perché beve i loro drink e ride alle loro battute. E se smettesse, sembrerebbe gretto, intollerante e neanche a dirlo puritano. Nel frattempo ti adopererai affinché questa nuova vita lo spinga inevitabilmente a spendere più di quel che è nelle sue possibilità e a trascurare il suo lavoro e sua madre. La gelosia e le preoccupazioni di lei, la crescente evasività e scortesia di lui saranno micce potenti per far esplodere le tensioni domestiche. Il tuo affezionato zio Berlicche.

Dopo aver ascoltato Berlich, funzionario di Satana, ora ascoltiamo la parola di Gesù, figlio di Dio. In verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa, allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche il Figlio di avere la vita in se stesso. Egli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato di compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la mia voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi, che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre, ma vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Confronta Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetti 19-47.

Salve, brava gente. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Domenica scorsa abbiamo iniziato, per omaggiare San Francesco, dalla terra al cielo, questo testo di Guida, Assisi, Storia e Arte. Ci immergiamo quest'oggi sulla storia, dalle origini alla nascita del comune di Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dalle origini alla nascita del comune di Assisi. Le più antiche tracce della presenza umana nel territorio assisiate risalgono al tardo Eneolitico, 1900-1800 a.C., e consistono in alcuni reperti confluiti nella collezione Bellucci, ora conservata presso il Museo Archeologico di Perugia. Altri ritrovamenti archeologici testimoniano la persistenza di stanziamenti umani anche in epoche posteriori. Un gruppo di bronzetti votivi di piccole dimensioni, databili al V secolo a.C., attestano l'esistenza sulla sommità del Monte Subasio di un luogo di culto. Per quanto riguarda però l'attuale centro cittadino, mancano prove di una costante frequentazione umana in epoche così antiche. Uno scavo effettuato nella zona dell'attuale via Arco de Priori ha portato alla luce resti di vasi ed altro materiale votivo databili al VI secolo a.C. Questi hanno fatto pensare alla presenza nella zona di un luogo di culto che sarebbe divenuto il polo d'attrazione per l'occupazione stabile della terra dove ora sorge la città, verificatasi probabilmente solo nel corso dell'età ellenistica. Notizie sull'Assisi romana e preromana ci provengono da testimonianze archeologiche ed epigrafiche piuttosto che da altre fonti storiche. La menzione più antica del toponimo si trova in un'elegia di Properzio. Gli abitanti di Assisi sono ricordati da Plinio tra le popolazioni umbre e si ritrova ancora il nome della città nella letteratura greca in Tolomeo e Procopio. L'Assisi umbra dovette subire l'influenza politica della vicina Perugia, città etrusca assai potente e florida, confederata poi a Roma, come altre città umbre, nell'89 a.C., per effetto della Lex Iulia de Civitate. Divenne formalmente municipio romano. La documentazione epigrafica sembra testimoniare che questo cambiamento di stato politico sia avvenuto gradatamente, tanto è vero che per un certo periodo furono conservati la magistratura umbra dei Marones e l'uso della lingua umbra, anche se scritta con alfabeto latino. Assisi fu municipio ricco e fiorente. Il suo sviluppo urbanistico ubbidì ad un programma organico che vide la città cingersi di mura poderose e svilupparsi in terrazzamenti che seguivano l'andamento del terreno, sorretti anche questi da grandiosi muri di sostegno. I resti monumentali dell'epoca ci consentono di ricostruire il tracciato delle mura e la struttura urbanistica. La datazione probabile per la realizzazione della cinta muraria è da collocarsi tra la fine del II e la metà del I secolo a.C. Le mura, con un perimetro di circa 2.500 metri, cingevano una superficie di 60.000 metri quadrati. Delle porte e portelle che si aprivano su queste mura resta solo la porta urbica, oggi inglobata nel palazzo Fiumi Roncalli, dalla vallata doveva apparire una scenografia urbana ad ampi gradoni, con emergenze monumentali, il cui fulcro era l'area sacra dove sorgeva il tempio impropriamente detto della Minerva. E lo spazio sottostante erroneamente identificato in passato come foro della città, foro che invece era situato con tutta probabilità nel vasto terrazzamento, posto all'incirca tra l'attuale piazza Sarrufino e piazza Matteotti, dove va individuata anche l'area del circo e dove, presumibilmente, verso la metà del I secolo d.C., sorge l'anfiteatro. È suggestiva l'ipotesi che Assisi sia nata intorno ad un luogo di culto e quindi della persistenza nella storia di questa vocazione al luogo sacro. I resti archeologici e le epigrafi testimoniano la devozione verso varie divinità: Ercole, Bonus Eventus, Ianipter, Jupiter, Paganicus, Minerva, oltre ai Dioscuri, ai quali erano dedicate le statue poste in un tetrastilo davanti al tempio della Minerva.
la vita nel municipio romano dovrebbe essere stata di buon livello economico, sociale e culturale, a giudicare oltre che dai reperti archeologici monumentali, anche da quelli delle decorazioni di edifici privati. Vedi la casa di Properzio. Va ricordata a tal proposito che il grande poeta latino Sesto Properzio viene ritenuto dalla maggioranza degli studiosi di origine assisana. L'evangelizzazione della città avvenne nel III secolo, secondo la tradizione, ad opera di Sarufino, che ne fu il primo vescovo e che subì il martirio per annegamento nel Chiascio nel 238. Dal III secolo, per un lungo periodo, le notizie su Assisi si fanno molto rare. Dopo la caduta dell'impero romano, Assisi subisce i danni delle invasioni barbariche. Presidio gotico al tempo di Teodorico, a seguito della conquista di Belisario, cade sotto il dominio bizantino, ma viene poi presa da Totila nonostante la strenua resistenza del capo della guarnigione bizantina, Sisifro. L'episodio è narrato nel De Bello Gotico da Procopio. Assisi, dopo la discesa in Italia di Alboino, 568, cade in mano longobarda e diviene parte del Ducato di Spoleto. Gli eserciti di Carlo Magno mettono a sacco la città, distruggendone in parte le mura che poi vengono ricostruite. Per questi secoli sono rare le testimonianze sulla vita della città. Pochissimo si sa sulle profonde modificazioni del suo tessuto urbano. Ma certamente si tratta di un lungo periodo di decadenza che dura fino all'undicesimo secolo. La diffusione del monachesimo benedettino fa sorgere numerosi centri monastici nel territorio assisiate, vedi San Benedetto al Subasio. Dalla nascita di altri stanziamenti religiosi si ha la notizia documentaria nel corso dell'undicesimo secolo e si registra anche una ripresa dell'attività edilizia all'interno della città. Un ulteriore segno di ripresa è dato dal fatto che il vescovo di Assisi, Ugo, fa costruire una nuova chiesa dedicata a San Rufino, sopra quella più modesta sorta nel VII secolo. Questa diventa poi la chiesa cattedrale. La ripresa economica, demografica e politica della città vede però l'inizio di aspre controversie che porteranno Assisi a lottare per lungo tempo contro Perugia. Dall'undicesimo fino al XIV secolo il territorio si popola di insediamenti. Un diploma di Federico Barbarossa del 1160 ne stabilisce i confini e lo pone insieme alla città direttamente sotto il dominio dell'impero. Ribellatasi al potere imperiale, la città viene conquistata nel 1174 da Cristiano, arcivescovo di Magonza. 3 anni dopo il Barbarossa dà l'investitura a Corrado da Urslingen e ne pone la residenza nella rocca più volte frequentata dallo stesso imperatore. È in questo ambiente che le mutate condizioni politiche e sociali fanno maturare le forze che daranno vita al libero comune. Nel 1198, approfittando di una nuova generale situazione di crisi del potere imperiale, accresciuto anche dal fatto che la Chiesa rivendicava diritti sui territori del Ducato di Spoleto, gli homines populi di Assisi si sollevano contro Corrado, duca di Spoleto, e conte di Assisi, distruggendo la rocca e le case dei nobili che avevano sostenuto il potere imperiale. Il nuovo comune si trova a combattere per la propria affermazione su più fronti. Esso infatti deve affrontare le pretese del potere papale, l'avversione dei nobili feudatari del territorio e le mire espansionistiche del comune di Perugia, con il quale combatte una guerra di predominio sulle zone di confine, terminata nel 1202 con una terribile sconfitta dell'esercito assisiate presso Collestrada. All'interno, inoltre, continuano le lotte tra boni homines, cioè nobili, e homines populi, rappresentanti del nuovo ceto emergente, di ricchi mercanti e artigiani, che avendo acquistato peso economico e politico, reclamano il diritto di governare la città. La sconfitta subita ad opera della città di Perugia rappresenta anche una sconfitta per il ceto popolare, poiché i nobili cacciati da Assisi, che avevano trovato rifugio in quella città, ritornano acuendo il contrasto tra le due componenti sociali in lotta. Un documento del 1203 sancisce la pace tra i boni homines e gli homines populi, a tutto discapito di questi ultimi che escono perdenti anche dai conti interni al comune. L'evolversi degli eventi comunque vedrà il ceto popolare riacquistare terreno,
tanto che, 7 anni più tardi, in un documento del 1210, la situazione del governo della città sembra molto più equilibrata fra i due partiti cittadini ed inoltre viene sancita, naturalmente, sub condizione, la francazione dai

0: Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e dalle nostre anime diventa il canto. E da Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Seigneur te donne la paix. Pokoi dobro. Mir in dobro. O Seigneur, vos dea paz. Möge der Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme Festeggiando Dio.
1: Avete ascoltato Insieme Festeggiando Dio, condotto da Enrico.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, un nuovo viaggio, una nuova settimana con il nostro programma che attraversa l'Italia dei piccoli centri, delle tradizioni, delle comunità e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. E proprio oggi parliamo di eccellenze con un acronimo DECO. Chissà cosa sono?

0: Lo abbiamo detto più volte, ogni borgo custodisce una storia fatta di volti, memoria, paesaggi, cultura e naturalmente sapori. Sapori che non rappresentano soltanto il gusto, ma che diventano identità, racconto collettivo, appartenenza. Abbiamo accennato in premessa, in questa puntata parleremo di un tema sempre più importante nel panorama della valorizzazione territoriale italiana. Le DECO, le denominazioni comunali, uno strumento prezioso che permette ai comuni di riconoscere, tutelare e promuovere prodotti, tradizioni, ricette, saperi e produzioni strettamente legate alla storia e all'anima dei luoghi. Le denominazioni comunali non sono semplicemente un marchio, ma un modo concreto per difendere la biodiversità culturale ed enogastronomica dei territori, sostenere le economie locali e rafforzare il legame profondo tra comunità e tradizioni. E proprio per approfondire questo argomento, oggi abbiamo il piacere, il privilegio, di avere con noi un ospite speciale, un amico tra l'altro, che è un grandissimo esperto di questa materia, per cui do il benvenuto a Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, studioso di processi identitari dei territori, conoscitore e amico del grande Luigi Veronelli, del quale ha ereditato una profonda attenzione verso la cultura dei luoghi e dei sapori autentici. Allora io mi taccio, non parlo più. Non vedo l'ora di ascoltare tutte le novità che hai da raccontare ai nostri ospiti. Do il benvenuto a Roberto De Donno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Borghi e Sapori e in particolare un saluto al mio amico Antonio Torretti che mi ha invitato e mi sta dando la possibilità di approfondire un argomento a me caro, che sono le denominazioni comunali.
0: Grazie a te Roberto di aver accolto il mio invito e sono certo che tutti i nostri radioascoltatori saranno felici di approfondire questa materia. La prima domanda che volevo porti è la seguente: come sei entrato in contatto con il mondo delle denominazioni comunali per la prima volta? Se ti dovessero dire cos'è che ti ha attirato, cos'è che ti ha affascinato di questo mondo?
1: Allora, quando e come ho conosciuto le denominazioni comunali? Le ho conosciute attraverso un incontro veramente casuale con chi le ha veramente partorite, generate, create, che è stato Gino Veronelli. Gino Veronelli, voi lo sapete, quest'anno poi è il centenario della nascita. Poi vi racconterò che cosa stiamo facendo come l'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali. Gino Veronelli, perché per chi non lo sa, è stato il più grande giornalista enogastronomico che abbiamo avuto in Italia, un personaggio che ho avuto veramente la fortuna di conoscerlo, di incrociarlo, di stimarlo, di essergli accanto, peccato nella parte finale della sua vita, però mi ha dato tanto. Ho insegnato quasi 30 anni all'università, 15 anni a Lecce, 15 anni a Bari alla LUM e a un certo punto chi vive nel mondo universitario sa che bisogna pubblicare articoli scientifici e così l'ho fatto, però bisogna anche pubblicare libri. A quel punto non è facile trovare un argomento nell'ambito del marketing o del marketing territoriale che non sia stato trattato. E quindi ho aspettato il momento opportuno e il momento opportuno è arrivato da questo bellissimo incontro che ho fatto. Poi mi invitò subito a casa sua e ragionavamo insieme su che cosa si poteva approfondire. A quel punto, a quasi 50 anni, ho fatto il topo di biblioteca nella sua casa e vi parlerò dopo, insomma, una casa che ospitava oltre 20.000 libri, 200 scritti da lui, un patrimonio giornalistico di articoli scritti su tutti i quotidiani del mondo, non solamente qui in Italia ma a livello mondiale, internazionale. Di tutti gli argomenti che abbiamo trattato, quello che mi ha preso nel vero senso della parola sono state le denominazioni comunali.
0: Vabbè, l'altra domanda viene spontanea a questo punto. Perché ti ha talmente affascinato questo tema?
1: Perché? Perché sono uno strumento semplice. È uno strumento che non deve essere, come dire, complicato. Per spiegarvelo in due battute, io uso un esempio che Gino Verrelli faceva sempre. È la carta d'identità di un prodotto. Quindi quando noi abbiniamo un piatto, un prodotto, qualcosa che ha a che fare con l'artigianato, poi vi farò tanti esempi, qualcosa che ha a che fare, questo è qualcosa di veramente bello, con i saperi. Quando sono a un convegno, a un seminario, per rompere il ghiaccio, io dico sempre all'aula: Leonardo, e chi mi guarda spontaneamente dice Da Vinci, Antonello da Messina. E così possiamo continuare, perché l'Italia è piena di questa di questi grandi uomini. Leonardo, in tutto il mondo ci dicono Da Vinci. Vinci è un piccolo comune dove io sono stato invitato a parlare con i massimi esponenti studiosi di Leonardo Da Vinci, perché, ecco la parola chiave, il sindaco di quel comune, dell'articolo 5 della Costituzione italiana, quando deve, con una semplice delibera, la carta d'identità in parole semplici, può dichiarare, può certificare, può dire che è l'unico, è il sindaco, può dire che quel sapere, quel piatto, quel frutto è nato in quel comune. Quindi Leonardo è nato a Vinci. Io sono nato a Brindisi. Quindi vuol dire che quando sono nato mio padre è andato a dichiararmi, e qualcuno, all'epoca quando la carta d'identità era quella non elettronica, c'era scritto nato a Brindisi. Sottolineo, e lo dirò spesso in questi minuti con voi, che stiamo parlando che le denominazioni comunali parlano solo ed esclusivamente della provenienza di quel territorio. Non si parla di qualità, non si parla di marchio, non si dice se quella ciliegia di Conversano o quella ciliegia di Marostica è più buona o meno buona. Io certifico solo, dico solo, che è di Conversano. Le peculiarità, la peculiarità del territorio. A quel punto, sulla mia carta d'identità, non c'è scritto che pur avendo io gli occhi verdi sono più bello o meno bello. Dichiara solo che ho gli occhi verdi. Che Antonio ha gli occhi castani, che qualcun altro ha gli occhi di un altro colore, azzurri. Quindi io devo identificare quel comune con quel piatto. A me piace sempre fare l'esempio della matriciana. La matriciana è nata ad Amatrice, è realizzata con il guanciale di Amatrice, con il pecorino di Amatrice.
0: Io ringrazio per il momento Roberto, la prima parte dell'intervista termina qui, la prossima settimana ascolteremo la seconda e ultima parte di questa interessante puntata sulle denominazioni comunali e andremo anche nel dettaglio di alcune esperienze vissute proprio direttamente da Roberto. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, ringrazio le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica, ringrazio di tutto per il sostegno e la diffusione attraverso i vari canali, vi ricordo che siamo disponibili disponibili naturalmente sulle piattaforme di streaming, sui nostri canali social, e come ogni fine puntata vi auguro un buon viaggio, buona organizzazione di viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, con Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Ci risentiamo la prossima settimana. Arrivederci.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Il miracolo della complicità di Iris Calder. Non confondere il silenzio con la complicità. Il silenzio può essere vuoto, la complicità è piena di vita. E parlare senza parole è un battito d'occhi che vale un romanzo. È una carezza invisibile che arriva anche a chilometri di distanza. È sapere che qualcuno ti abita non come ospite, ma come chi conosce tutte le stanze e non ha paura della polvere. La complicità è ridere fino alle lacrime per una frase che nessuno capirebbe. E proteggersi a vicenda, anche quando non si dice nulla. È un porto segreto, dove puoi tornare anche quando il mare fa paura. È il coraggio di mostrarsi fragili, e la certezza di non essere respinti. Io so che la complicità è questo. Non si compra, non si inventa, non si forza. È un dono raro che arriva come una luce nelle crepe del cuore. La complicità è sapere che l'altro regge i tuoi silenzi, le tue vertigini, le tue tempeste. È la bellezza di sentirsi interi, pur restando imperfetti. È l'intimità che non ha bisogno di pelle, ma di anima. La complicità è la salvezza, travestita da quotidiano. È il miracolo che accade quando trovi chi ti guarda e non ha paura di restare. E lo sapevano, di Arthur Bellamy. Ricordati di chi ti ha ferito, mentre eri già stanco di reggere il peso, di chi ha aggiunto rumore quando avevi bisogno di tregua, di chi ha scelto di colpire sapendo dove faceva più male. Ricordati di chi sapeva e ha continuato lo stesso, non per rancore, ma per chiarezza, perché ci sono dolori che non sono casuali, gesti che non sono distratti, assenze che non sono innocenti. E riconoscerli è il primo atto di rispetto verso te stessa. Non portarti dietro la rabbia, ma porta con te la memoria, quella che ti insegna che non deve più camminarti accanto quando la strada si fa difficile. Per stare insieme tutta la vita, di Irene Valcourt. Per stare insieme tutta la vita non serve pensarla uguale, serve litigare bene, serve ridere negli stessi momenti sbagliati, fare pace senza ricordarsi perché si stava litigando e condividere almeno due manie, una paranoia e un'ossessione inutile. Serve amare i difetti che agli altri darebbero l'orticaria, sopravvivere alle feste comandate e montare l'albero storto, convinti che sia una scelta estetica. Serve riconoscersi nel caos dell'altro, difenderlo in pubblico e prenderlo in giro in privato, perché l'amore duraturo non è equilibrio, e perdere l'equilibrio insieme e ridere mentre si cade. I due ciliegi innamorati, racconto zen di un anonimo giapponese. Due ciliegi innamorati, nati distanti, si guardavano senza potersi toccare. Li vide una nuvola che, mossa a compassione, pianse dal dolore ed agitò le loro foglie. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una tempesta che, mossa a compassione, urlò dal dolore ed agitò i loro rami. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una montagna che, mossa a compassione, tremò dal dolore ed agitò i loro tronchi, ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Nuvola, tempesta e montagna ignoravano che sotto la terra le radici dei ciliegi erano intrecciate in un abbraccio senza tempo.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci fa immergere nell'atmosfera vibrante delle estati italiane che hanno segnato gli anni 90. Da un lato avremo l'ironia scanzonata e il ritmo travolgente di Francesco Baccini con I ladri di biciclette. Dall'altro il groove inconfondibile che ha portato il rap nelle case di tutti, firmato Articolo 31. Iniziamo con quel brano che è diventato il manuale di sopravvivenza ufficiale alle ondate di calore, Sotto questo sole. Se cerchiamo la definizione di tormentone estivo eterno, ecco che l'abbiamo trovata. Nata dall'incontro fra il genovese Francesco Baccini e la band di Paolo Belli, questa canzone non è solo così una simpatica canzone dedicata alla pedalata. È un ritratto ironico dell'Italia sospesa fra spensieratezza e fatica quotidiana. La voce graffiante di Baccini e l'energia dei ladri di biciclette ci trascinano in un viaggio fatto di fiatone e comunque di voglia di libertà. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che questo pezzo detiene un record di longevità incredibile. È rimasto in classifica dal 9 giugno fino a metà novembre nello stesso anno, nel 1990, vincendo trionfalmente il Festival Bar, sempre quell'anno. E si dice che i vincitori furono portati in trionfo dalle radio e ricevettero persino l'Arena d'Oro di Verona. Poi c'è il retroscena sulla sua nascita. Pare sia stata concepita in modo quasi così conviviale fra una tigella e un bicchiere di Lambrusco, unendo lo spirito emiliano e quello ligure in un mix esplosivo. Baccini ha anche sottolineato un piccolo primato personale. Dice che è riuscito a fare due Festival Bar consecutivi con lo stesso album, portando Sotto questo sole nel 90 e Qua qua quando nel 91. Infine, una nota cinematografica è un po' nostalgica. Il videoclip, diventato un cult, mostra una carovana colorata di biciclette che attraversa l'Italia, rendendo un po' il brano una sorta di sigla, un inno non ufficiale di tutti i pedalatori della domenica. Prepariamoci a sudare, a pedalare, forse no, ma comunque con il sorriso. Sotto questo sole, Francesco Baccini e i ladri di biciclette.

amici di Musical Chatter, era Sotto questo sole, con quel ritornello che ancora oggi fa venir voglia di montare in sella. Avete sentito che complicità fra Baccini e Belli? Un esempio perfetto di come la musica possa essere puro divertimento senza perdere lo spessore dell'ironia. E ora, pronti per la seconda parte della puntata. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito degli anni 90, perché ci aspettano gli Articolo 31 con la loro intramontabile Tranqui Funky, sempre di quel periodo. Qua però il ritmo si fa più urbano, fra campionamenti funk e rime taglienti di J-Ax. Non è solo una canzone per ballare, ma un invito a prendersi una pausa dalle complicazioni della vita, ricaricando le pile a suon di beat. L'ispirazione del brano viene proprio dalla missione del duo milanese, portare il funky nella nazione, in Italia. Una sfida vinta a colpi di rime old school che hanno consacrato l'album, così com'è, fra i dischi più venduti del decennio. E ora qualche curiosità specifica. Sapevate che attorno all'inizio del brano è nato un vero e proprio mito urbano? Perché molti ascoltatori giurano di sentire un coro che ripete «Ma chi ti puntini puntini?». Però in realtà si tratta di un sapiente campionamento di un jingle americano che poi, isolato, rallentato, ha creato questo buffo effetto acustico insomma, che non è passato inosservato a tutti. Un altro dettaglio da veri fan riguarda sempre la musica, la base musicale. Prodotta da Franco Godi, è stata costruita proprio interamente attorno a campionamenti ricercati per dare quel tocco sporco e autentico che DJ Jed voleva infondere in tutte le sue produzioni. E anche un'altra nota sempre sullo stile, sulla voce. Il flow di J-Ax, cioè il ritmo con cui lui parla e si esprime, si incastra perfettamente sui tempi sincopati del funk, e non è facilissimo. Tranqui Funky ha dimostrato che il rap poteva essere anche solare e forse popolare, aprendo la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo poi nel panorama urban italiano. E questo pezzo risulta gradito anche a chi non è proprio amante del genere rap, diciamolo che comunque risulta fruibile proprio anche per la sua ironia e comunque per la sua fattura. E allora è giunto il momento, stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata, Siviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso lasciamoci andare insieme al groove di un piacevole tormentone, Articolo 31 con Tranqui Funky.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, è appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera e è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per le arti.

0: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our Like a Masterpiece on Antenna Web.
1: Ciao, sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
1: Il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, forza!
3: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
4: Ah, scusa, Dora, è che stavo addormentando. Mi sentii addormentata.
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
3: Che poi il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
4: sì.
3: Il pranzo...
4: Sì. Come... Arriva il sueño.
3: Esatto.
4: Llega ese sueño tan rico. Que sean, así sean 10 minutos, 15, no sé, 20.
3: 10 minuti non bastano. A me 10 minuti non bastano. Ne vorrei almeno 25, 35.
4: No, però... Buonanotte.
3: Però è vero, è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario. Cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti sì, fanno, che molti sì. Fanno.
4: Che per... molti facciamo.
3: Che
4: Includiasi.
3: Sono incluso in questa
4: esatto,
3: cosa. Sì,
4: esattamente.
3: Sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene. Oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro. E poi arriva la domenica e la domenica invece di rimanere a letto
4: sì.
3: Riposando... dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no, domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
4: Sì, è stata una ora prima, un pochito prima antes. No, è orribile perché tu stai con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8, no, por ahí tipo antes de las 5, 5 de la mañana tú ya estás.
3: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio, cioè non è sì. Che ti svegli mai sonno, no? Sei proprio pimpante, allegro,
4: sì.
3: Ta-ta-ta-ta-ta.
4: Sì, non è uguale che un giorno in tre settimane che tu dices, oh, io voy a suonare l'allarma, abrazas tu cojín e sigues durmiendo e suona l'allarma e uno già medio addormentato.
3: Esatto.
4: Eso no. Es lo más brutto.
3: Che brutto. Fateci sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna il libro grazie alla biblioteca di Marrubio con le diciamo i consigli per la lettura, e poi c'è il Talent on Air che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E poi c'è lo spazio che è curato da Dora, che è il Caffè 90, che ritroveremo tra pochissimo.
4: E detto tutto questo, adesso inizia
3: A Tutta Musica!
5: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: E questo era il Caffè 90 curato da Dora. Io ne approfitto adesso che sono vicino al microfono, con i microfoni aperti, per salutare a Roberto della pizzeria Sbobbi di Terralba. Grazie, buonissime le pizze, complimenti. E poi volevo salutare il nostro carissimo amico Antonio, che ci porta sempre in viaggio quando può. Grazie Antonio, un abbraccio fortissimo.
1: Y hemos escuchado en el Café 90 de hoy a Stefano Secchi con I Say Yeah y con Doble D con Fall Love. Y Café 90 torna la próxima semana.

0: aquí bailando en nuestras sillas esta bellísima canción, un clásico, ¿no?
1: ¿Cómo es que de tu prima estamos tarareando?
0: Perfecto.
1: Ah, ok.
0: Perfecto. Tarareando.
1: Porque fue tarara, tarara, tarareando. Sí. Okay. Estábamos sí. tarareando la música de Mauro Picotto Comodo. Che ed era la lucertola grande, no?
0: Sì, esattamente.
1: Il lucertolone di Mauro Picotto. Adesso siamo entrati nella parte che è praticamente lo spazio dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica a questo programma grazie alla mail a dimenchiocciolamail.com e per partecipare al Talent On Air e vincere una intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana, lui è Fisio e ci fa ascoltare Talassofobia.

Non dormi, hai paura dell'incubo, allora non trovi la cura con l'ansia che sale. Non ti lascia andare tenaglia del male, l'angoscia del mare, l'abisso animale. Lo vedi, lo senti, vorresti gridare, ma non ci riesci, non sai chi chiamare.

0: Ormai quella parola era diventata la mia scusa. L'ipocrisia di rifiutare lo stesso aiuto che recriminavo di non ricevere. In fondo, bastava svegliarsi e smetterla di aver paura del cambiamento. Perché sì, il mare ti cambia per sempre.
1: Un tema particolare questo di talassofobia, grazie a Fisio che ci ha mandato il suo brano qui a dimmi@mail.com e partecipa anche lui al Talent On Air con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

Rubio, anche questa settimana c'è Segnalibro, dove vi consigliamo i libri da leggere anche per l'estate. Eh sì, il primo libro che vi presentiamo si intitola Il vento soffia dove vuole, di Susanna Tamaro. Racconta la storia di Chiara, una donna vicina ai 60 anni che è rimasta solo per qualche giorno nella sua casa in collina. Decide di scrivere tre lettere, una alla figlia adottiva Alicia, una alla figlia Ginevra e una al marito Davide. Attraverso queste lettere ripercorre la propria vita, amori, dolori, crisi, rimpianti e momenti di rinascita. Il romanzo affronta temi delicati che permettono al lettore di immergersi nei panni dei protagonisti della storia. Il secondo libro si intitola Cesare, la conquista dell'eternità. Nuovo libro del famosissimo divulgatore scientifico Alberto Angela, che ci trasmette e ci trascina nella storia di Cesare, facendoci vivere un'avventura attraverso la sua ascesa, le sue battaglie, le conquiste. Le pagine seguono un ritmo intenso e arricchiscono il lettore di scoperte, riflessioni e curiosità sul mondo romano. Un'opera imperdibile per gli amanti della storia. Il terzo libro si intitola Questa neve. Nel gennaio del 1985 il Veneto è sepolto dalla nevicata del secolo. Tre fratellastri, Marcella, Antonio e Tuco De Santo, tentano di tirare avanti tra lavoretti puliti e colpi sporchi. La tempesta perfetta offre loro due occasioni d'oro. E Marcella è il motore della banda, impulsiva, magnetica, determinata a farsi notare da Albert Spaggiari, il leggendario rapinatore di Nizza, che lei sospetta essere suo padre. Ma sotto la neve covano segreti di famiglia che nessuno vuole affrontare. È un romanzo intenso e ricco di colpi di scena. E Segnalibro torna tra poco.

0: Y entramos a la novedad editorial, el primo libro Wendigo. Cosa succede quando il luogo scelto per ricominciare diventa il tuo peggior incubo? Scott Gardner è un uomo a un bivio. Il suo matrimonio con Clarie è in crisi e il rapporto con il figlio Howey sembra ormai irrecuperabile. L'offerta di un incarico come veterinario in una remota riserva naturale al confine con il Canada apre come la ultima ancora di salvezza. Un oasi di pace dove ricostruire i pezzi di sua vita, ma il silenzio dei boschi innevati e ingannevole, mentre l'inverno stringe la sua morsa gelida, Scott si ritrova intrappolato in una lotta per la sopravvivenza contro una creatura leggendaria guidata da una fame insaziabile. Tra segreti occulti e inseguimenti nella neve, Scott dovrà affrontare un orrore che non dimentica e che non concede tregua. Riuscirà a proteggere la sua famiglia da una minaccia? Il secondo libro, Le anni in bianco e nero, di Francesca Giannone, racconta la storia di quattro sorelle che vivono nel Salento del anni 60. In una famiglia tradizionale con il padre che impone alla figlia un certo stile di vita, le ragazze però sognano una vita diversa e cercano in vari modi di inseguire il loro sogno per conquistare l'indipendenza. Mentre in Italia crescono le lotte studentesche, il femminismo e i desideri di cambiamento, le quattro donne sono protagoniste dei cambiamenti che attraversano in La Italia, un romanzo forte e ricco di insegnamenti. Il terzo libro, Jumpers, un salto tra gli animali, e se un giorno scoprisse di poter parlare con gli animali e capire cosa dicono? La storia del nuovissimo film di Disney Pictures, Jumpers, la giovane Mabel, che è una vera amante degli animali, coglie a volo questa opportunità e scopre misteri che vanno oltre ogni sua immaginazione. Un libro che i più piccoli amano. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Mercoledì 3 di giugno vi aspettiamo in biblioteca a partire dalle ore 4:15 per un nuovo incontro di libro-terapia in compagnia della dottoressa psicologa Giuliana Manis. Presto novità sull'attività del mese di giugno. Grazie per la collaborazione.
1: Grazie a te Luca per essere sempre disponibile e grazie per che ci dai anche dei consigli per la lettura. E Segnalibro torna la prossima settimana.

Aquí entriamo a nuestra bellissima sección della richiesta musicale. Oggi con la de Gianluca che vuole ascoltare Te avviso, te annuncio de Shakira.

E questa era Shakira, richiesta da Gianluca. Ti ringraziamo Gianluca per averci mandato questa canzone, bellissima da ascoltare, grazie mille. Continuate sempre a mandare le vostre richieste anche per la prossima settimana al 371-4634-294. E adesso passiamo alla prossima richiesta, che ce l'ha richiesta Giusy e voleva ascoltare Stella Stellina di Alma Meta.

0: Alma Meta, Stella Stellina in versione remix, questa volta l'abbiamo messa per Giusy che ce l'ha richiesta. Grazie Giusy per la tua richiesta al 371 46 34 294. E adesso, prima di salutarvi, prima vi salutiamo, perché dopo c'è la musica e un'altra richiesta musicale. E quindi io prima vi voglio ricordare di
1: seguire la pagina di Facebook e Instagram di Dimensione Dance y siempre dejar sus mensajitos al 371-46-34294, 371-46-34294.
0: El canale nuovo di YouTube, anche seguiteci anche da lì, come A Tutta Musica, così potete anche riascoltare la replica se non vi siete non avete fatto in tempo a ascoltare la diretta. E adesso, prima di salutarvi, ringraziamo a tutti voi per l'ascolto che

Oggi parliamo di caffè, quel liquido oscuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Red Essence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza. Non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco. Vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida: stregoneria, e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire. Per il contro, dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso e nero e Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live al Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

L'espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca, un culto pagano direi, alle 6 del mattino come zombie assonnati? Si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

Personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

band con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, e che adesso prosegue con il terzo album solista di Emil Moonstone, pubblicato lo scorso aprile. Human Error, il terzo album solista appunto per la cantante, compositore, polistrumentista, figura di culto della scena underground bolognese. E presenza costante anche nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Questo è Alive, tratto da Human Hero di Emil Moonstone.

la grande scena underground bolognese con Emil Moonstone, con questo album Alive. E noi continuiamo il nostro viaggio, perché ci sono voluti ben 12 anni per dare un seguito all'album Noto, quello che era l'ultimo album in studio dei Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lee. Una gestazione lunga che ha portato ad un disco lungo, visto che raggiunge 78 minuti di musica. Si tratta di un concept incentrato sulle interconnessioni e le relazioni umane e cosmiche. Da John Lee's album del 2025, loro sono i Berkeley James Harvest con questo Relativity Part 1.

0: I Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lees, con questo album John Lees Berkeley's James Harvest del 2025, un album che contiene davvero tanti pezzi che sono molto lunghi e che noi per ragioni di tempo un pochino sfumiamo, perché se no ci limiteremmo solo ed esclusivamente a mandare pochissimi pezzi, mentre noi vogliamo che ci sia davvero tanta buona musica, almeno per quei 60 minuti che ci contraddistinguono. Intanto, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Ed ora quella che è poi un'operazione della Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli Q. Uscito originariamente come Living Proof, prima in videocassetta e poi in vinile e in CD, questo concerto per la televisione fu registrato il 13 maggio del 1985 al Camden Palace di Londra. Dagli EQ e dal Live from London, Camden Palace 1985, questo è Corners.

Have Not. Adesso tocca davvero a noi con la bocca della verità. Infatti questo colosso di album, Have Not, con quasi 80 minuti di materiale, si impone come uno dei dischi di rock progressivo italiano più acclamati dell'ultimo decennio. Per un certo periodo è stato l'unico lavoro discografico della band prima del loro ritorno, solo pochi anni fa, con il secondo album, Unconnected, che bisognerà davvero andare a riascoltare. In ogni caso questo disco ricorda molto Neil Morse con quei momenti di euforia tipici della sua musica, combinati con un rock progressivo e metal piuttosto tecnico. Ciò che abbiamo apprezzato di più è stata la costanza della band e la loro capacità di non perdere mai energia, anzi di incrementarla progressivamente. La bocca della verità, dall'album Have Not, questo è Contro Luna e Luce.

la bocca della verità contro luna e contro luce e luce. E adesso, sempre nell'ambito di quelle che sono le proposte di musica rock italiana, è la volta di un gruppo milanese, una band che davvero dice tanto. Stiamo parlando dei Cellar Noise, che escono con questo Panic Lovers Telling Lies. Ed è una cosa che colpisce subito è il modo in cui il suono si allarga e si stratifica. Il loro è un rock progressivo moderno che usa spesso synth analogici e tessiture ambientali. Anche qui tracce molto lunghe con diversi cambi di ritmo e direzione. Comunque sia, un bel ascolto e tiene tutto insieme, anche nei passaggi più complessi. Questo è Wasted Potential, loro sono i Cellar Noise.

apprezzatissima band italica di Milano, a dire la verità, questi Stellar Noise, che escono davvero con lavori sempre molto molto interessanti. Come interessante il nuovo lavoro dei Magenta, storica band progressive rock nata a Cardiff in Galles, che arriva a un punto di equilibrio dentro quello che è il loro percorso. Infatti Tarot pubblicato non è un ritorno nostalgico, anzi una sintesi. Riprende quella matrice sinfonica che ha sempre fatto parte del loro linguaggio e la rilegge con una scrittura più consapevole, più fluida, meno legata all'idea di dimostrazione. Un viaggio simbolico e narrativo dove il progressive si sviluppa come flusso continuo tra scrittura sinfonica, trasformazione e immaginario. Questa è Song, loro sono in Magenta con questo nuovo lavoro.

che ci introduce subito al percorso di Frank Carducci, che è cresciuto tra classic rock e pop d'autore. Ha attraversato anni di Pachi e cover band prima di scegliere, anche grazie all'incoraggiamento di un certo Steve Hackett, di costruire un linguaggio tutto personale. Da Frank Carducci, dall'album Shiver, è uscito anche in questo anno. Questa è Sweet Cassandra.

Beh, c'è da dire che gli incoraggiamenti dati da Steve Hackett a Frank Carducci hanno avuto benissimo il loro risultato, anche se poi, per passare a quello che è il prossimo brano, c'è un momento nel progressive rock in cui la tecnica smette di essere solo costruzione e diventa poi emozione. Eternal Mistake, il nuovo lavoro dei Karma Moi, nasce proprio lì, in quel punto in cui la forma non serve a dimostrare ma a dare spazio a qualcosa di più fragile e difficile da spiegare. La band romana con questo Eternal Mistake ha una relazione inattesa, quella tra un essere umano e un umanoide. Non è fantascienza in senso stretto, ma una lente attraverso cui osservare altro, soprattutto in questo momento in cui l'intelligenza artificiale prende pian piano il sopravvento. Da Karma Moi noi ci andiamo ad ascoltare, quasi in chiusura di questa nostra nuova avventura di settimanale di Area Rock, questo è Don't Knock on the Door, lo sono i Karma Moi.

Questi erano i Calmamoni con Don't Knock on the Door, un pezzo davvero interessante, chiaramente dalle classiche atmosfere alla progressive rock. Altrettanto è quello che è il prossimo brano dei Generation Radio, che tornano con un secondo capitolo.

Ormai siamo in chiusura, addirittura d'arrivo con Take 2. I Generation Radio che tornano con un secondo capitolo, appunto, che consolida quella che è un'identità chiaramente orientata verso l'oro. Take 2 si muove dentro un territorio ben riconoscibile, dove il linguaggio dell'oro americano viene riletto attraverso l'esperienza dei suoi protagonisti e le rispettive storie musicali. Questo è Hate This Heart.

A questi erano i Generation Radio con Hate This Heart, dove l'horror statunitense si sente davvero tutto quanto, e noi questa volta chiudiamo con un'altra grande band che non la manda a dire, insomma, come si suol dire. Infatti loro si muovono su una sorta di jazz prog fatto a regola d'arte, in cui si può comprendere totalmente il significato dell'appellativo che generalmente abbiamo dato al genere musica colta. Dai Drift Club, questo è Sunlight, il loro nuovo album, da cui ci ascoltiamo l'omonimo pezzo in chiusura di questa puntata di Aria Rock.

0: Questo Sunlight dei Drift Club si muove davvero tra quel genere prog, jazz prog, che è molto molto interessante. E adesso a questo punto non mi resta altro che augurarvi, come sempre, tanto buon rock, perché noi ce ne andiamo via, e ce ne andiamo via felici di aver dato sicuramente tanto tanto buon prog rock, a volte anche contaminato. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, sigla dalla regia.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Welcome to Patty Radio Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Nuovo mese e nuova sigla, come anticipato la scorsa settimana. Abbiamo lasciato maggio, mese delle Madonne in tutti i sensi, mese delle comunioni, mese degli alberi di tiglio e dei cespugli di gelsomino in fiore, i cui profumi ti fanno andare completamente fuori di testa. Un mese anomalo per la sottoscritta, spero più interessante per voi. Questa sera voglio partire con un pezzo che amo molto, il cui singolo l'ho venduto in maniera spropositata quando negli anni 90 avevo il mio negozio di dischi, ma anche l'album, devo dire, l'ho venduto piuttosto bene. L'artista è Moloko e la traccia Fun For Me.

0: Ormai avrete imparato a conoscermi e saprete che amo abbastanza mescolare i ritmi e i generi. L'importante è che diano sempre e solo buone vibrazioni, come il pezzo Deep House di Andrea T. Mendoza che 13 anni fa, uscito nel 2013 appunto, uscì con Very Cool.
1: Designed perfectly for us is now decaying because we have not taken into consideration our relationship with it.

with respect to the elements.

tra il 1980 e il 1985 un gruppo funk post-disco originario dell'Ohio che si faceva chiamare Dayton ha pubblicato 5 album. Uno dei loro brani più famosi è sicuramente The Sound of Music che vi ho portato questa sera.

Ho sempre preferito gli originali, anche se alcune cover sono davvero deliziose, come ad esempio la versione Lounge Chill di Hotel Buena Vida, che ripropongono Eye in the Sky degli Alan Parsons Project in questa versione da club.

Ma il funky, la Patty, non lo suoni questa sera? Ma certo che sì! You Gotta Get Up di Magic ed è subito 1982.

È un disco che graffia, e non solo perché è del 1979, uno di quei dischi che per gli amanti del genere non smetterà mai di essere banale e superato. Io, vi giuro, ho già la pelle d'oca. Don't you know who did it? Lui è John Ford.

0: Siamo rimasti nel 1979 anche con Harmony di Suzy Lane, ma arriviamo al 2016, quando il duo britannico dei fratelli Guy e Howard Lawrence, in arte Disclosure, decidono di produrre un brano assieme ad Al Green. La musica elettronica si fonda assieme al soul e genera Feel Like I Do.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Questa sera vi ho portato però anche una novità. È uscito 15 giorni fa, il 21 maggio, il nuovo singolo di Stefan Mahendra, che si chiama Too Late.

dal disco di fine anni 70 e primi anni 80 alla dance elettronica di un DJ e produttore discografico francese che si fa chiamare The Avenir e che 11 anni fa con il suo brano Fade Out Lines ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e che tuttora è presente sia sulle pagine ufficiali che sulle piattaforme di streaming. Io ve lo ripropongo.

Is It Love You're After erano i Rolls Royce, e dopo questo bellissimo pezzo da Love Boat chiudo ufficialmente la scaletta di questa sera con i Mother, Father, Sister, Brother, Love is the Message, una loro hit del 1973.

0: devo dire che questo giugno non è iniziato proprio male. Le temperature sono tornate, diciamo, gradevoli, a parte il tasso d'umidità talmente alto che le zanzare ti sollevano di peso. È talmente migliorata la temperatura che qualche giorno fa hanno pure trasmesso su un canale televisivo Natale nella 34esima strada, giuro, Il titolo che darò a questa trasmissione io no, ancora non lo so. Dopo 14 anni di radio non è semplice, sinceramente, trovare tutte le volte un titolo e anche una copertina, però è sicuro che più tardi troverete il podcast di questa trasmissione sul mio canale YouTube La Patti & Co, quello col sassofono e la farfallina. Buonanotte a tutti e buon weekend. Non fate i bravi, perché viene a noia esserlo.
1: Buonanotte a tutti. I love you.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, silenzio, cuore verde d'Italia.
1: Il mondo che ci circonda. Ci è voluta una vita per impararlo. Sembra che solo i vecchi riescano a sedersi uno accanto all'altro senza dire nulla e sentirsi comunque contenti. I giovani sfacciati e impazienti devono sempre rompere il silenzio. È uno spreco, perché il silenzio è puro, il silenzio è sacro. Unisce le persone, perché solo coloro che si sentono a proprio agio, l'uno con l'altro, possono sedersi senza parlare. Questo è il grande paradosso. Sono Giovanni Amara.

parole possono distorcere qualsiasi forma. Si possono fare promesse per cullare il cuore e sedurre l'anima. In ultima analisi, le parole non significano nulla. Sono etichette che diamo alle cose nel tentativo di avvolgere i nostri cervelli attorno alla loro natura sottostante, quando il 99% delle volte la totalità della realtà è una bestia completamente diversa. L'uomo più saggio è quello silenzioso. Esamina le sue azioni. Giudicatelo in base ad esse.

I miei silenzi non mi avevano protetto. I tuoi silenzi non ti proteggeranno. Quali sono le parole che non hai ancora? Quali sono le tirannie che giorno dopo giorno ingoi e cerchi di fare tue, sempre in silenzio? Siamo stati abituati a rispettare la paura più che il nostro bisogno di parlare. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadermi se dicessi la verità? Il nostro parlare apertamente irriterà alcune persone, ci farà dire stronzi, ipersensibili, e interromperà alcune cene. La prossima volta chiediti qual è la cosa peggiore che accadrà. Poi spingiti più in là di quanto osi. Una volta che inizi a parlare, le persone ti interromperanno. Tu siediti e sta zitto, e parlare diventerà sempre più facile. E scoprirai di esserti innamorato della tua visione, che potresti non aver mai realizzato di avere. E perderai alcuni amici, e perderai amanti, e ti renderai conto che non ti mancano. E i nuovi ti troveranno e ti ameranno. E continuerai a flirtare, a vestirti e a festeggiare. E alla fine saprai con assoluta certezza che c'è solo una cosa più spaventosa che dire la tua verità, ed è non parlare.

è più potente quando sei silenzioso. Le persone non si aspettano mai il silenzio. Si aspettano parole, movimento, difesa, offesa, avanti e indietro. Si aspettano di buttarsi nella mischia. Sono pronti, con i pugni alzati. Le parole che balzano fuori dalle loro bocche. Silenzio? No?

ci sediamo e parliamo con lunghi intervalli di silenzio e sono consapevole del flusso che non ha linguaggio, che scorre sotto il cielo tranquillo dei tuoi occhi.

per quelli di noi che vivono sul costante limite della decisione cruciale, che non possono indulgere ai sogni passeggeri della scelta, che vanno e vengono nelle ore fra le albe, guardandosi dentro e fuori allo stesso tempo, prima e dopo la ricerca di un'ora che possa generare futuro. Per quelli di noi sottomessi dalla paura, con una linea debole al centro della loro fronte, che hanno imparato ad aver paura con il latte della loro madre, perché con l'illusione di una certa sicurezza speravano. Per tutti noi, in questo istante, sappiate che non siamo mai stati destinati al solo sopravvivere.

farli quando smetti di essere in pace con i tuoi pensieri. E quando non puoi più abitare nella solitudine del tuo cuore, vivi delle tue labbra. E il suono è un diversivo, è un passatempo. È in gran parte dei tuoi discorsi. Il pensiero è mezzo ucciso. Amico mio, non sono quello che sembro. L'apparenza non è altro che un indumento che indosso. Un indumento tessuto con cura che protegge me dalle tue domande e te dalla mia negligenza.

Io sono tutte queste parole, questa polvere di parole, questa terra dove posarsi, senza cielo dove disperdersi. Sono vuoto, duro e chiuso. E che cerco, come una bestia in gabbia, nata da bestia in gabbia e morta in gabbia. Nata e poi morta. Di una tale bestia rimarrà solo paura e furia. Niente di tutto ciò che le è dovuto, solo una paura centuplicata. Paura della sua ombra di giorno e di notte. E dei suoni, di tutti i suoni. Passi che vanno e vengono. Voci. Voci che parlano per un attimo. Le cose e l'aria fra le cose. No, non mi piace. Tu dici che non è chiaro, manca qualcosa per chiarire. Cercherò ciò che manca per chiarire tutto. Cerco sempre qualcosa. È faticoso e sono solo all'inizio.

Mi sono svegliato presto e ho preso il primo treno che mi portava via dalla città, dal rumore e da tutta la sua gente. Ero solo sul treno e non avevo idea di dove stavo andando. Ed è per questo che ci sono andato. 2 ore dopo arrivammo in un piccolo paese, uno di quei paesi con un solo bar, dove tutti si conoscono per nome. Ho camminato per un po' finché non ho trovato un fiume, il posto più tranquillo che io conosca. Lì mi sono seduto e sono rimasto tutto il giorno, con niente, tutto in mente. Il silenzio, ho imparato, a volte è il suono più bello. Quando rimani in silenzio abbastanza a lungo, impari che il silenzio ha un movimento. Scivola su di te, senza forma, esattamente come l'acqua. Il suo colore è argento. E il silenzio ha un suono che senti solo dopo ore che ci cammini dentro. Poi arriva un punto in cui devi spezzare la cecità delle sue parole, la cecità della sua luce.

Qui il silenzio è come il calore. Qui le foglie inosservate si infittiscono, le erbacce nascoste fioriscono, le acque trascurate si ravvivano, l'aria luminosamente popolata sale. E oltre i papaveri finisce la terra all'improvviso. Ed ecco una spiaggia. Qui c'è un'esistenza senza confini, rivolta verso il sole, silenziosa, fuori portata.

Immagino cosa significhi restare nascosti, scomparire nel nulla, restare immobili nella notte. Non è tristezza, anche se può sembrare così. Penso alle persone e agli alberi e a come vorrei poter tacere di più. Essere più albero di ogni altra cosa. Meno goffo e rumoroso. E a come sia difficile non desiderare sempre qualcos'altro. Buonanotte da Giovanni Amara.

trasmissione musicale denominata Suoni Senza Età, ovviamente il viaggio che unisce le generazioni. E il primo brano che andremo ad ascoltare oggi e che va a inaugurare la trasmissione odierna è un brano dei Level 42 denominato Lessons in Love, un brano scritto da Mark King, Wally Bradu e Roland Boone Gold, quindi non solo la blend classica al completo. La produzione è accreditata naturalmente al gruppo dei Level 42, in UK arrivò fino alla terza posizione nelle classifiche dei singoli ed è indicato come il loro biggest hits in patria. In Europa fu un enorme successo, la voce italiana di Wikipedia, pensate, la riporta come il secondo singolo più venduto in Europa nel 1986 e raggiunse il primo posto in 8 paesi. Anche fuori dall'Europa ebbe picchi al numero 1, alcuni mercati ad esempio Spagna, Germania, Sudafrica, Svizzera e Finlandia. Il testo usa metafore da costruzione e naufragio per raccontare la relazione che non decolla, da cui imparare delle lezioni.

Punite del passato all'interno di suoni senza età, mi sembra più che doveroso ricordare Kate Marshall con Holly Crying, una vera e propria delizia nell'ambito del panorama pop di quell'epoca. Adesso un singolo di rilascio dopo la prigione per i Tupac, ovvero sia Dr. Dre e Roger Troutman, per quanto riguarda i Tupac in California Love, incluso nell'album All Hates on Me del 1996, un trionfo immediato, in particolar modo in Billboard Hot 100. Alcune curiosità dietro a questa canzone: innanzitutto, originariamente è stata concepita da Dr. Dre per l'album The Chronic Second, per Sure Night e Death Row, per far esplodere All Eyes on Me dopo l'uscita di prigione di Pac. Il ritornello California Knows How to Party è campionato da West Coast Pop Lock del 1982 di Ronnie Hudson and Street People. La versione originale, non dell'album USA, ha un sample denominato Woman to Woman di Joe Cocker e il remix è Intimate Collection di The Clear. Un'altra curiosità: video epico diretto da Hype Williams, ispirato a Mad Max Beyond the Thunderdome, idea di Jada Pinkett Smith, Peck risorge in un deserto post-apocalittico.

Un bel prodotto di Ella May all'interno di Suoni Senza Età, 100, questo è il titolo che ci propone. Andiamo letteralmente nel 1987 con un prodotto dei Pretenders, o per meglio dire Crazy Hyde Pretenders, dal titolo appunto I'll Stand By You. Diciamo alcune curiosità intorno a questa canzone, andiamola subito naturalmente a delineare prima di ascoltarla. Presente, Chrissy Hynde diede a UB40 il big break nel 1980, li vide in un pub e li mise come opening act nel tour dei Pretenders. La canzone che andremo ad ascoltare fu registrata a Birmingham, una produzione reggae dub con ritmi lenti. Arrivò al primo posto in UK, in Australia e Nuova Zelanda, e quindi ascoltiamocela con Pretenders, I'll Stand By You.

Una voce bellissima, quella di Crazy Hind, Pretenders e UB40 sono stati appunto insieme in questa carriera importante, queste voci che hanno unito due generazioni musicali, un po' l'intento anche quello di Suoni Senza Età, la musica che unisce le generazioni. Era il 1987 con All Stand By You, 1996 prima di andare a volgere al termine della prima mezz'ora a nostra disposizione di Suoni Senza Età con un brano dei Pooh, un singolo del 1996, La donna del mio amico, secondo estratto da Amici per sempre con Roby Fanchinetti e testo del compianto Stefano Dorazio, racconta la lotta interiore di un uomo attratto dalla compagna, dal suo migliore amico, una cosa che non si dovrebbe appunto fare, ma che sceglie l'amicizia, la lealtà sopra appunto a quello che è l'amore. Roby Fanchinetti compose l'arpeggio al piano in studio, i testi erano di Stefano Dorazio e riflette la filosofia dell'amore, l'amicizia è la che è più forte appunto dell'amore. La voce principale di Roby enfatizza il dramma con toni intensi e il ritornello appunto scappa via non entrò mai nelle top 10 delle classifiche italiane, ma fu una hit radiofonica e confermò i Pooh come maestri appunto di ballate emotive degli anni 90.

Secondo momento insieme all'interno di Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni, e andiamo nel 2002, esattamente il 27 maggio del 2002, con un brano di Dove. Moni, in Monica Bragato, esce come primo singolo solista da dopo The Point of View, della formazione dove recitava, ovvero sia i DB Boulevard. È un opening track dell'album Life Stories, che è del 2003, che è un album house dance con vocal sound soul prodotto da TNF, ovvero sia Tamburo e Mauro Ferrucci, due DJ della regione del Veneto. Un'hit estiva che nell'estate del 2002 raggiunse posizioni altisonanti sia in Italia, in Danimarca, in Spagna, UK, ed il testo è l'amore naturalmente non corrisposto. Infatti il ritornello recita "Why can't he give her his love?" e il simbolo di una faccia intrappolata "She won't to able to fly".

sicuramente la band maggiormente rappresentativa della nuova linea rigeneralizzata del pop del terzo millennio, Imagine Dragons in Thunder. Adesso ritorniamo a fine anni 80, esattamente nel 1988, un brano di Nick Hammond che, oltre che essere cantante, andrò alla ribalta per una pubblicità molto sensual su una nota marca di jeans mentre li va appunto a lavare in una lavanderia americana, quella naturalmente a gettoni, che era abbastanza, diciamo così, futuristica a quell'epoca, che anticipava un po' le nostre abitudini e usanze alcuni decenni dopo. Telmin era un prodotto di Patrick Leonard e David Williams, con testi appunto di Nick Hammond. Fu un tormentone estivo in Italia e infatti rimase al numero uno per diversi mesi, innanzitutto tre, da giugno a agosto del 1998, e divenne il secondo singolo maggiormente venduto in quegli anni, insieme ai fasti dei Duran Duran. Madonna, ai cori, non fu accreditata inizialmente, è una collaborazione dopo quella che era stato il lancio, dopo la vertiginosa campagna pubblicitaria dei jeans, con la canzone Each Time You Break My Heart, di due anni prima con Prince. Nick Hammond, britannico appunto, di origini birmane, irlandesi, francesi, era un modello famoso appunto per quella marca di jeans, ma divenne anche una voce importante soul, pop, rock. Il testo, anche questo, il famoso amore non corrisposto. If you could stay all night, you would save my life, supplica il passionale Nick Hammond a una Force of Light.

questo personaggio io lo conobbi all'inizio degli anni Ottanta con una canzone che si intitolava Macho City. Invece poi mi resi conto che aveva fatto dei lavori e fece dei lavori importanti. Lui si chiamava Steve Miller Band e la canzone che ha proposto all'interno del contenitore di Suoni Senza Età prendeva il titolo di The Joker. Adesso andiamo ancora nel 1986, l'album si intitolava L'Imboscata ed era interpretato dal maestro Franco Battiato. Naturalmente avete capito che stiamo parlando della canzone denominata La Cura, che è la musica di Battiato e il testo scritto dallo stesso a quattro mani e con il filosofo Maglion Sgalambro. È un inno mistico all'amore terapeutico per superare dolore, tempo e la morte, per naturalmente guarire e rinascere. L'ispirazione da una cellula superiore, Battiato la descrive come una luce divina, improvvisa, non composta, come un mestiere. Non dedica solo alla madre che era malata di Alzheimer, ma all'amore universale, anima versus corpo, Dio all'uomo o al sé interiore. Vi sono molti riferimenti, tra cui anche quelli filosofici, come le correnti gravitazionali nella fisica, le vie che portano all'essenza, come le metampsicosi e Plotinio, oppure il motore immobile di Aristotele. Per voi a Suoni Senza Età, La Cura, lui, il maestro Franco Battiato.

Una canzone di Ella May per tenere fede a quell'altra vena artistica che contraddistingue le mie produzioni radiofoniche, ovvero sia Rare Funk Groove, che ovviamente va in onda sempre sulle stesse medesime frequenze radiofoniche del programma che state appena ascoltato e che è volto al termine. Come ben sapete, anche Suoni Senza Età vi lascia con il disco dimenticato, quel brano che vuole scatenare le vostre coscienze, andare a scavare nei ricordi più profondi. Ci lasciamo con un brano di Jefferson Starship, o per meglio dire Starship, con una canzone che prende il titolo di Sarah. Sarah Kendrick era la moglie di Mick Thomas all'epoca, non ex come si narra appunto nel titolo. Il testo sull'amore infinito ma indimenticabile. I can't forget the way you love me. Nostalgia per Sara, unica e irripetibile. Prodotto da Peter Wolf, Bauer Ballad dell'80 con chitarre, sintetizzatore, post hip pop. Starship, evoluzione appunto, come ho detto, di Jefferson Airplane del 1965. In Jefferson Starship nel 1974 e solo Starship per gli hit radiofonici dal 1984 in poi. Grazie per essere stati con noi.